Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

niente di speciale.

tele do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta, la Carolina Russi Pettinelli, saremo insieme fino alle ore 9 per iniziare la giornata nel modo giusto, con il piede sinistro, diceva un grande cantautore, un cantautore molto discusso. Se volete c'è anche la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 105 Play, e davvero potreste trovare le interviste con i vostri artisti preferiti, la possibilità di vincere tanti biglietti per delle esperienze uniche, e anche il nostro Radio Z Future It's Live, se ve lo siete perso il 2 settembre, ecco, potete recuperarlo lì. E poi c'è una cosa molto importante qui ogni giorno su Radio Z, c'è la musica del presente, ma soprattutto la musica del futuro. Se volete conoscere i nuovi artisti e le nuove tendenze, siamo qui apposta. Si inizia.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: La nuova di Sfera Ebbasta si chiama Lontano, sono le 7:05 minuti su Radio Z e lui discute il prezzo della fama. Come tutte le grandi star, a un certo punto si chiedono, parlano del fatto che essere famosi è sì una grande meraviglia piena di opportunità, ma è anche molto molto difficile. Vi piacerebbe esserlo? Vi leggo.

Che dolore di Brock così presto la mattina con Non è mica te, sono le 7:10 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, quella sensazione che lui ha descritto perfettamente, ovvero ti siedi in una nuova relazione, lui o lei sono delle persone fantastiche, probabilmente anche migliori della persona che avevi prima, però tu hai ancora quel sapore addosso, ancora quella sensazione che non ti passa e tu vorresti tanto riuscirti a concentrare sulla la nuova persona che magari, ripeto, è anche delle caratteristiche migliori, però non è quella di prima e tu quella cosa la soffri un po'. L'abbiamo trovata nelle Instagram Stories, l'abbiamo cantata in macchina con gli amici. Ecco, c'è un ex nella vostra vita che non riuscite a dimenticare? 335 30 10 25, potete dire ciò che volete.

ragione, della non è LA, non è Los Angeles. Sono le 7:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e parlavamo di ex, quegli ex che non si sa perché ma non riusciamo a dimenticare. Antonio mi scrive: sì, molto, infatti ogni tanto ci sentiamo anche se sono passati 10 anni. Lucia invece dice: sì, io ci ho messo tantissimo a dimenticare il mio ex, ma questo non vuol dire che ne fossi innamorata, avevamo solo condiviso molto tempo insieme. Ecco, anche questa è una fregatura, no? Magari il sentimento non c'è, però siete stati tanto insieme, è come se fosse parte della famiglia. Tu e moi.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del

Gaia, bossa nostra, sono le 7:21 su Radio Z e gli ex che non riusciamo a dimenticare o sono morte da ridere. Facciamo un momento di Radio Verità, mi scrivete questo discorso sofferente, le lunedì mattina mi fa venire voglia di prendere l'autostrada in contromano. No, per carità, fermati, anzi facciamone un altro. Parliamo di quegli ex di cui finalmente siamo riusciti a liberarci, quelli che veramente non ne potevamo più, ci abbiamo messo un po', però adesso da quando non ci sono facciamo una vita sicuramente migliore. La vita che dovevamo fare magari un po' prima, ma invece ci siamo arrivati solo adesso e adesso siamo felici con qualcun altro oppure da soli. C'è Napoleone, Cucumari, anzi 335 3010 25, vi leggo.

mare di Salerno con Napoleone. Cucù Marie, sono le 7.25 su Radio Z. Come state? Siete svegli? State facendo fatica? Vi piace il lunedì? Me lo potete raccontare al 335 30 10 25. E poi lo sappiamo, ci sono i mattinieri, quelli che non vedono l'ora di iniziare la giornata, di stare bene, di accogliere tutto ciò che la vita ci riserva. E poi ci sono quelli che invece fanno un po' più fatica. È difficile magari anche semplicemente creare una frase di prima mattina. Non dite che ho lo stesso problema, perché mi sto impegnando tantissimo. C'è l'ultimo singolo di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

tutto sopra e intorno, l'importante è stare bene. C'è Gazzelle alle 7.31 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e voi al 335 3010 25 che mi parlate dei vostri amori passati, di quelli che hanno funzionato, di quelli che non hanno funzionato. Ciao Z, allora lui non era un ex ma una mia ex crush, che è ben diverso. Io all'inizio ero strasottone ma poi ho capito che non potrò mai interessargli, ho mollato e ora sto molto meglio, lasciatemi anonimo, mi ha fatto molto ridere, sicuramente rimarrai tale. Però è così, i vostri segreti sono al sicuro con me, ne parliamo tutti insieme, ma senza ovviamente rivelare nomi, per cui sentitevi liberi di scrivermi quello che volete. Purtroppo non è facile lasciare andare, non è facile restare, l'amore è un sacco di casini. Marrakesh Guè.

0: Radio Z, il nuovo tour è appena iniziato, ne parlano tutti per tanti motivi, sapete quali? Ve li racconto dopo la pubblicità.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Le 7.40 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, parlavamo del nuovo tour di Olivia Rodrigo, che è iniziato qualche giorno fa ed è sulla bocca di tutti, viralissimo. Uno, perché indossa un vestito che piano piano si scioglie e diventa un micro vestitino fichissimo, pazzesco, che può indossare solo lei. Numero due, perché è un allestimento e una scenografia fuori di testa. Migliaia di fiori finti, il sogno di ogni donna, veramente. Goya.

E dalla paranoia di Fabri Fibre, pinguini tattici nucleari, al pensiero positivo del lunedì mattina, perché sono le 7.43, ore 44 su Radio Z. Io sono Carolina Russi Pettinelli e al 335 30 10 25 voglio conoscere il vostro pensiero positivo, quella cosa che vi rende felici e che aspetterete per tutta la settimana. Dobbiamo

0: dall'omonimo album Disincanto, Madame. Sono le 7.50 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la grande, grande Madame, che riesce a scrivere in realtà cose molto diverse tra di loro. Passa dagli album, cioè dagli album, dai brani più intimi, più introspettivi, e ai pezzi a tempo che balliamo tutta l'estate. Ha due anime, anzi, ridurla a due mi sembrerebbe davvero poco. Vincitrice del premio Tenco a soli 19 anni, insomma, di cose da scriverne ne ancora tantissime. Noi vediamo l'ora di scoprirle. C'è Jimmy Neyro e allora.
1: Rabbè, ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Allora, Jimmy Neiro, sono le 7.52 su Radio Z, è il nostro vincitore del premio FIMI a Radio Z Future It's Live per, per l'album esordiente che si è posizionato meglio nella classifica, ed è stato un premio vinto addirittura da Anna, non so se ve lo ricordate, glielo abbiamo consegnato 2 anni fa e l'anno scorso a Rari dal Tacco. Volete rivederlo? Radio Z Future It's Live, lo trovate ovviamente sul nostro RTL 105 Play. E vorrei trovare anche lui sul nostro RTL 105 Play. Harry Styles, Dance. No.

0: Emma insieme a Giulia, brutta storia, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli che passa il microfono, perché la palla qui non ce l'abbiamo, si dice così, ma non funziona, al nostro direttorissimo Luigi Provenzani che sarà con voi fino alle ore 11, se ho fatto bene i miei conti, con il Turbo Z, anzi no, sarà un Turbo Z edizione speciale dentro al Buongiorno Z, per cui un mischione incredibile. C'è anche la radiovisione, io vi saluto e ci ritroviamo domani sempre alle ore 7. Una buona giornata.
1: Buongiorno, sono le 8.

Spirituale, Viaggio Antonacci e Saif su Radio Z. Buongiorno, sono le 8 e 2 minuti, io sono Luigi Provenzani, grazie a Carolina Russi Vettinelli che ritroveremo domani in Buongiorno Z a partire dalle 7 e adesso niente, ci facciamo il buongiorno a vicenda noi anche con Artifive.

0: Gasolina, c'è Anna su Radio Z alle 8 e 8 minuti, buon lunedì 28 di settembre a tutti voi che siete già svegli e carichi al 335 30 10 25. C'è qualche classe che entra effettivamente non alle 8 in punto, ma ha la possibilità, un po' come si fa all'università, no? Di avere il quarto d'ora accademico e quindi alle 8 un quarto. Quindi secondo me qualcuno ancora c'è che sta cercando di raggiungere magari in macchina con i propri genitori la scuola. Buona scuola a questo punto e buona giornata in generale a tutti voi che ci ascoltate. Noi siamo qui per tutti, tutte le età, tutte le generazioni e tutti i gusti. 22 Simba, ne vale la pena su Radio Z.
1: Preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena.

Sapio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

casa che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

E beh, un rapporto speciale quello di 22 Simba con il suo pubblico, anche in canzoni più introspettive come Ne vale la pena. Sentiamo tutti quanti cantare e vivere le stesse emozioni che racconta proprio 22 Simba in questo pezzo. Questa è Radio Z, al 335 30 10 25 i vostri messaggi tra poco. Ariana Grande intanto.

Bresh, dai che fai su Radio Z. Prima ancora Ariana Grande con Petal alle 9, sì alle 9, alle 8 e 18 minuti, sono un po' avanti in questo lunedì 28 di settembre. Oggi appuntamento speciale invece perché alle 16 vengono a trovarci in Collettivo Z Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani. Loro sono i protagonisti della serie TV Minerva La Scuola, quindi li troveremo e sapremo qualche cosa in più, gli faremo qualche domanda specifica proprio sulla serie Minerva La Scuola per capirne qualcosa in più. Assolutamente ci siete voi al 335 30 10 25. Nonna Anna diceva, ma prima aveva uno zio, il mio nipotino, no, che guardava qua in radiovisione. Ma siamo un po' tutti tuoi zii, no? Io posso essere anche zio Luigi se vuoi per il tuo nipotino, lo sono per tutti voi se volete. C'è Geolier con Achille Lauro per noi.

0: Per noi la voce di Geolier che si va a fondere con quella di Achille Lauro, dove un dialetto romano diventa immediatamente un dialetto napoletano, perché la musica può fare anche questo, può fare miracoli di questo tipo, ma è bello fondere poi le nostre culture regionali. Ci sono Angelina e Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:29 su Radio Z, entrano in vigore da oggi le nuove tariffe sui carburanti decisi da Eni, 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta, il gasolio ieri si è avvicinato a 2,50 in autostrada, pesa la protesta di gestori delle aree di servizio, autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero. Intanto anche IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Cambiamo argomento, torniamo nel Regno Unito, l'ombra del terrorismo torna appunto ad allungarsi proprio qui, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate. Siamo infine allo sport, il calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il commissario tecnico italiano.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Stavo per delle nubi a tratti compatte sulle Alpi nella seconda parte del giorno e qualche nuvola anche sulle coste ioniche. Il clima nel complesso sarà mite e gradevole nelle ore centrali, minime invece piuttosto frizzantine. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Ultimo Romantica su Radio Z alle 8:37, il concerto dei record che è arrivato anche al cinema segnando l'ennesimo record, 24.737 presenze in sala, ragazzi.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: E questo numero che vi ho dato, questi 24.000 in sala per Ultimo, sono solo quelli di un giorno, quelli del terzo giorno di programmazione, perché se dobbiamo andare a fare il totale abbiamo superato gli 80.000 spettatori che hanno voluto vivere per la prima volta o rivivere quel concerto, il concerto forse più importante dell'anno per l'Italia, quello che si è tenuto a Tor Vergata con i suoi 250.000. Allora, grande Ultimo, un successo che continua. Ci sono le Cazzai.

E ormai le conoscete, sono le Cat's Eye su Radio Z. Questa era Animal, una band internazionale super al femminile, alle 8.41 su Radio Z, quando arrivano due artisti che sono le promesse forse del 2026. Parliamo di Prima Stanza a Destra e Angelica Bode. Questa è Piccola Magia.

Una dedica che Elodie nel 2024 fa alla notte, al piacere e alla sensualità. Questa era Black Nirvana su Radio Z alle 8.48, quando non è notte, anzi è mattina e stiamo iniziando a muoverci, anzi c'è chi già è arrivato alla propria destinazione della giornata, magari al lavoro, ad accompagnare i figli a scuola. Noi siamo sempre al vostro fianco con Radio Z e lo siamo anche perché ci scrivete. 335 30 10 25 è il numero per i vostri messaggi, sms e whatsapp. Io sono qui a vostra totale disposizione, anche perché poi ci mettiamo la musica e lo facciamo gratis, quindi in cambio ci dite che combinate in questa giornata e come, in che modalità state ascoltando Radio Z, dove, che state facendo di bello. Noi siamo qui. Peggy Gou e Aira Star, questa è Who Man.

0: Peggy Gou e Aerostar, lo so che stavate ballando in macchina alle 8.52 su Radio Z con voi al 335 30 10 25, l'energia del mattino che cerchiamo di trasmettervi, e ci riusciamo quando scrivete che bello svegliarsi con la buona musica di Radio Z con Luigi. Grazie alla nostra amica Bea. Già cucini anche a quest'ora o no? Perché lei cucina sempre, che ne so. Gabri Ponte Giovanotti
1: mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Un ragazzo, una ragazza, The Colors su Radio Z alle 8.59. I The Colors che hanno chiuso ieri la settimana di America's Cup, che ovviamente era un'anteprima di quello che vivremo poi l'anno prossimo, naturalmente, in quel di Napoli, nella loro Napoli, hanno celebrato in piazza con questo grande concerto questa settimana, no? Dove tutti siamo improvvisamente poi diventati esperti, no? Perché un po' di più impariamo delle cose che viviamo quando ci sono eventi così grandi, no?
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 9, buongiorno.
2: Turbo Z.
0: E inizia ufficialmente Turbo Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani. La voce resta la mia, ma ci chiamiamo Turbo Z. Mettiamo il turbo, anche se il turbo ce l'ha anche Buongiorno Z, ve lo assicuro, perché cerchiamo di caricarvi nel migliore dei modi e i messaggi testimoniano il fatto che ci riusciamo. Vi do giusto qualche coordinata per ricordarci chi siamo e dove siamo. Siamo ovviamente noi di Radio Z, anche in radiovisione, nella vostra TV al 266 del digitale terrestre, quindi in tutta Italia arriviamo lì sul 266, il modo più semplice per seguirci. Siamo anche su Sky al 735 e all'interno dell'applicazione RTL 102.5 Play. È gratuita, la scaricate, c'è anche il sito se volete, e ovviamente poi in FM, in DAB, miliardi di modi per ascoltare Radio Z e per mettervi in contatto anche con noi. C'è il 335 30 10 25, il numero per i vostri messaggi. Tutte le coordinate ci sono, c'è Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso alle 9.4 minuti, secondo me è anche la colonna sonora perfetta per vivere questi ultimi giorni, non dico di caldo, però di temperatura ideale per stare sul balcone, se avete un balcone, un piccolo giardino, anche semplicemente con la finestra aperta e vedere quest'estate che se ne va via, no? E aspettare l'autunno. Ovviamente se è già iniziato a piovere magari chiudetela la finestra che entra l'acqua in casa, è un casino. Vabbè.

0: Lo so che state ballando, ce lo scrivete al 335 30 10 25. Mi fa sempre molto ridere. Bea, grazie. Grazie per i tuoi messaggi e grazie a tutti voi. Era Fred De Valma con Anita ed Emi Schilla. La testa gira, un bel featuring che abbiamo ritrovato alle 9:10 in questo lunedì 28 di settembre qui su Radio Z per caricare al massimo questo lunedì mattina. Ecco, non avevamo ancora fatto caso al fatto che è lunedì con un'atmosfera un po' diversa, non so perché, ma la respiro anche nella vostra messaggeria, cioè nei vostri messaggi, in quello che scrivete. Mi sa di lunedì che non è così negativo, la butto lì, non lo so, poi change my mind, come si dice, aiutatemi a cambiare idea. C'è Ernia con Dedica qui su Radio Z.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua dedica alla città di Milano alle 9:14 minuti su Radio Z in questo lunedì 28 di settembre. C'è chi non vede l'ora che finisca a settembre, la nostra amica che ci scrive sempre, ma non so il tuo nome, dice per il semplice fatto che il 31 ottobre mio figlio si sposerà, per cui non vedo l'ora e spero nel tempo che sia clemente. Buona giornata. Buona giornata a te, certo il 31 di ottobre sicuramente non farà caldo da quel

punto di vista non avrete questo caldo eccessivo, speriamo sia una bella giornata. A questo punto ci uniamo nella speranza, ovviamente lo facciamo accompagnandovi anche con la nostra musica, e arriva Irama, questa è Cabana.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Un milione di notti su Radio Z, ci sono Mr. Rain e Clara in Turbo Z con Luigi Provenzani, e le notti che viviamo, ma anche quelle che passiamo dormendo, sono comunque notti che abbiamo sul nostro curriculum, se vogliamo. Certo, notte insieme a qualcuno è qualcosa sicuramente di diverso. Buongiorno anche a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25, che magari stanotte non avete dormito, c'è stato qualche problema. Com'è andata la notte? Fatecelo sapere, noi siamo qui a vostra totale disposizione. Quando c'è anche l'ultima di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi ed è qui su Radio Z.

Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Z alle 9:23 minuti. Questo è Turbo Z con voi al 335 30 10 25. Terry è già felicissima perché dice: si dorme benissimo sotto la copertina. Sto lavorando e vi ascolto. Ovviamente non è che sta dormendo mentre sta lavorando. Dice: la notte si dorme benissimo sotto la copertina. E c'è Radio Z che le fa compagnia mentre lavora adesso con la nostra ottima musica. Come questa, c'è Songbird.

0: Il sole, Uello, Alvaro Soler, Roy Paci su Radio Z, alle 9.33 minuti, 2 minuti e 07 di durata per questo brano, e succede una roba strana, ci arrivano delle segnalazioni, tutta la penisola italiana diventa soleggiata per la durata di questo
1: stasera
0: pezzo, incredibile.
1: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: E questo 2026 San Siro sulla coda di Ciuniri di Tedua che abbiamo trovato su Radio Z resterà impresso lì, perché ricorderà insomma anche il suo obiettivo che aveva e che è portato a termine naturalmente.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Questa è Radio Z. Buon

0: Di 28 settembre da Luigi Provenzani, ci siete voi naturalmente al 335 30 10 25, un numero che entra in testa e che rimane perché è utile per mettervi in contatto con noi, e c'è naturalmente la nostra musica che si contraddistingue perché è la musica di Radio Z che vi tiene compagnia ogni giorno. E allora cerchiamo di ballare, ma non troppo velocemente, perché per voi c'è Maladì in questo lunedì mattina.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Malade alle 9:43 minuti su Radio Z. E allora sì, so che vi ho caricato nel modo corretto anche mentre facevate le cose di tutti i giorni, di un banale lunedì mattina. Ci sono Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? E voi cosa fate?

Somewhere, Icy Sub-Zero alle 9.49 minuti su Radio Z. E un bel messaggio di Gianluca ci arriva al 335 30 10 25 dopo aver passato un bel weekend immerso nella natura in campagna con il suo fuoristrada, praticamente con un'escursione con altri fuoristradisti. Ci siamo divertiti molto, hanno fatto gli arrosticini sulla griglia, quindi sono molto contenti e soddisfatti, e dice la settimana parte decisamente in maniera diversa, mi sembra molto giusto. E allora noi ti mettiamo anche Karol G e Bruno Mars per farla partire ancora meglio. Questa è Still. Don't

Still, ci sono Karol G e Bruno Mars su Radio Z. Pensavo, guardando il video in radiovisione al 266 del digitale terrestre, che abbiamo raggiunto veramente un livello altissimo nel mondo per quelli che sono i concerti negli stadi, no? Cioè, un livello scenografico spettacolare, figo, ci piace. C'è Madame, Mamma non Mamma.

fa sempre piacere ascoltare le note, anche le parole di altre canzoni, in canzoni che poi tornano e sono nuove. Questa era del 2023 ed era un periodo in cui veramente si riprendevano tantissimi sample, lo si fa tutt'oggi e fa sempre piacere riscoprire due canzoni insieme, due in una, mettiamola così. Questa è Radio Z, io sono Luigi Provenzani e ci siete voi, per fortuna, anche che ci scrivete e ci raccontate il vostro lunedì al 335 30 10 25. Aspetto anche i vostri vocali, che li ascolto e li racconto. Sono le 10, buongiorno.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Le bugie di Shiva sono alle 10 e 3 minuti su Radio Z in questo lunedì 28 di settembre, e se già di lunedì partiamo con un sacco di bugie per farci i cavoli nostri, direi no, non so perché, pensavo per esempio a chi si inventa scuse perché magari non ha proprio voglia, oggi dice non sto male, sto a casa, quella è una bugia, bella e buona. Ci sono Fade e Sfera e basta, questa è Piensa in me.

Bravi a cadere, bisogna essere bravi a cadere, ma anche nel pratico, perché da piccoli ci insegnano, no, che dobbiamo tenere sempre le mani davanti. Effettivamente dobbiamo essere bravi sia nel pratico ma anche nelle piccole cose della vita, piccole disavventure che molto spesso accadono, no? E soprattutto dobbiamo saperci rialzare, questo è ancora più importante, mi raccomando. Quindi bravi a cadere e ancora di più a rialzarsi dopo tutti gli imprevisti che possono accadere. Ci sono Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga su Radio Z.

C'è anche il fascino però di una piazza vuota, eh? Emma e Fabri Fibra antidroga su Radio Z alle 10.13, una piazza che si svuota dopo magari essere stata frequentata tutto il giorno, no? Penso agli orari più caldi, che ne so, un sabato pomeriggio, più caldi a livello di frequentazione ovviamente, una piazza piena di tavolini, dove si è festeggiato tanto anche, non so perché oggi sono così. Jungle!

Arricchiti, 22 Simba e Gue su Radio Z, alle 10:19 minuti. Vi ricordo un appuntamento importante per questo pomeriggio, perché alle 16 vengono a trovarci in collettivo Z Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani. Sono i protagonisti della nuova serie TV Minerva la scuola e saranno appunto nostri ospiti con Niccolò Giustini. Scopriremo qualcosa in più sulla serie grazie a loro, dalla testimonianza diretta appunto di chi l'ha vissuta in prima persona questa serie TV. Perché quando si interpreta un personaggio lo si vive al 100%, c'è chi addirittura va a spiare personaggi simili a quelli che dovranno interpretare nella vita di tutti i giorni e li affiancano, un po' come quando si fanno le serie di medicina e gli attori vanno ad affiancare i dottori in reparto, per capire. Ci sono Puccio Mia e Cristi.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Puccio mio e Cristi, non mi innamorerò. E beh, l'avrete sicuramente riconosciuta, l'avete trovata sui social ed è qui su Radio Z per voi. E ti entra in testa e rimane, effettivamente. È una canzone nata quasi per caso, no? Con Puccio mia e Cristi, sicuramente. È nata per caso perché aveva messo giù due barre e poi l'ha iniziato a cantarci sopra.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z, entrano in vigore da oggi le nuove tariffe sui carburanti decise da Eni, 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta, il gasolio ieri si è avvicinato a 2,50 in autostrada e anche il Pisu, la scia di Eni, ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azzero, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Cambiamo argomento, l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate. Infine il calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League, gli azzurri sono in trasferta in Turchia, da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il CT tecnico italiano. Speciale noi di Regol su RTL 102.5. Ci sono meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Stavo per delle nubi a tratti compatte sulle Alpi nella seconda parte del giorno e qualche nuvola anche sulle coste ioniche. Il clima nel complesso sarà mite e gradevole nelle ore centrali, minime invece piuttosto frizzantine. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla rete ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e per lo stesso motivo anche code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione opposta. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli con code tra Firenze Nord

del bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Incolonnamenti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli all'altezza del raccordo di Casalecchio e Bologna-Fiera per chi viaggia in direzione di Ancona. E sempre sulla 14, ma per lavori, si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove un incidente risolto ha causato un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, come sempre, fate un buon viaggio.

0: A Street su Radio Z alle 10:36 minuti. Tra l'altro di Capoplaza abbiamo passato tanto qui su Radio Z negli anni passati. Puki, il remix con Aya Nakamura, non so se ce l'avete presente, bla bla bla bla Puki, quello là. A distanza di 7 anni, ragazzi, il pezzo è tornato in alto in classifica e quindi magari lo riascolteremo anche qui nei prossimi giorni, chi lo sa, così ve la butto lì. Questa è Radio Z, state qui, mi raccomando.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Radio Z, 10:37, questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani e succedono queste cose, dei ritorni in classifica ma anche di note che tornano, dicevamo prima, in altre canzoni ma anche sulla sfera. Pensate per esempio a qual era di Emma, no? Che girava, non era Dimentico Tutto, era forse sì, era Dimentico Tutto? No, non era Dimentico Tutto, no, ora lo vado a cercare comunque. Però insomma che è tornato in voga grazie ai social, no? Veniva messo come dedica sotto i calciatori che magari non erano più in quella squadra o gli allenatori. Ci sono Giulia e Brescia, serenamente.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Bresh, serenamente, al di là dell'avventura da scrittore di Bresh, è ormai fissata la data dell'ippodromo di San Siro, l'11 settembre 2027, una traversata che durerà un anno con un obiettivo ben preciso, anche perché ha scritto su Instagram, quando ha annunciato a metà luglio, non avrò in mano le redini, quindi mi raccomando, sarà un grande concerto e non vediamo l'ora di essere al fianco di Bresh, naturalmente. Questa invece è una bella scoperta qui su Radio Z, lei Audrey Hubbard, si chiama Show Me.

Lanco, ladro di fiori dal 2020 su Radio Z, e cantava ladro di fiori, poi i fiori insomma li ricordiamo molto associati a Blanco. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani, voi al 335 30 10 25 che mi aiutate a proposito di pezzi che tornano e sono tornati. L'amore non mi basta di Emma, ma quale dimentico tutto, ma cosa mi viene in mente? Sentivo che c'era qualcosa che non è giusto. Infatti quando è venuto a trovarci qui su Radio Z mentre registravamo l'attività social che potete trovare sui nostri canali social naturalmente, e dice, gli abbiamo fatto un giochino con delle parole, delle canzoni, e dice: su pane non mi posso sbagliare, è proprio l'amore non mi basta, il suo grande pezzo che insomma non è mai smesso di essere famoso in realtà, però è tornato ancora di più grazie a quel trend di qualche mese fa. Adesso Madonna, Danceteria su Radio Z.

E allora tutti su, ci alziamo, sono le note di Madonna, Danceteria, everybody get up and dance, tutti quanti alzatevi e ballate, mi raccomando, alle 10.51 su Radio Z, è l'orario perfetto per scatenarsi, anche perché non c'è un orario che non sia perfetto per farlo, quindi mi raccomando, forza, sempre. C'è Saif, parlare d'amore.

0: Tango Tananai su Radio Z alle 10.59 a chiudere queste due ore di Turbo Z, tre ore con me che sono Luigi Provenzani. Ci vediamo domani puntuali a partire dalle 9 fino alle 11, anche perché ora arriva Mario Vai a tenervi compagnia con Destinazione Z, e poi in tutta la giornata le voci degli speaker di Radio Z vi terranno compagnia insieme naturalmente H24 alla nostra grande musica. Quindi buona giornata, buon lunedì, prendetelo bene mi raccomando, con filosofia. A domani!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, precisi e puntuali, le 11 in punto sul cronometro di gioco. È lunedì 28 settembre, ad accompagnarvi anche oggi in queste due ore in Destinazione Z c'è il vostro Mario Vai. Grazie per essere qui in nostra compagnia, grazie per chi ci segue in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, e poi ovviamente lo sapete c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita, ma non solo trovate la radiovisione streaming di Radio Z, trovate anche un sacco di contenuti esclusivi che non guasta avere sempre a portata di mano. E poi lo sapete, per stare in contatto c'è il 335 30 10 25 dove potete raccontarci cosa state combinando in questo lunedì mattina. Partiamo subito a bomba perché c'è lei che è tornata sulla scena musicale in questo 2026 con Million Dollar Babe, un album incredibile che ha scalato tutte le classifiche. Arriva Anna, la sua White Girl Wasted.

Era Betty, Anna White, Girl Wasted. 3 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Partiamo veramente con il sound, quello giusto per affrontare il lunedì mattina, e lo facciamo con un artista che ha tutte le carte in regola per arrivare dritta dritta sul palco dell'Ariston e far vedere anche ad un palco più prestigioso di che pasta è fatta. Alzate il volume, signore e signori, Dance, Dance, Dance su Radio Z. You play that too.

0: C'è un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Rolls Royce. 10 minuti dopo le 11 sfrecciamo in questa mattinata insieme. Lunedì 28 settembre, un saluto a Martina che ci segue mentre studia matematica. Oggi non è andata a scuola proprio per recuperare. Caspita Martina, già così a settembre andiamo bene, scherzo ovviamente. Anzi, grazie per utilizzare Radio Z come sottofondo musicale, come colonna sonora in questo momento in cui stai studiando. Nel frattempo, dissolvenza incrociata come fossimo al cinema, ci prepariamo al grande evento che si terrà il 1° di ottobre al Fabrizio di Milano e il protagonista è lui con questo singolo che si intitola Ragazzino, è Fred De Palma su Radio Z.

Fred De Palma, la sua ragazzino, le 11:14 minuti qui su Radio Z. E allora, ovviamente, con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alla pausa pranzo, abbiamo anche tutta quella parte musicale più emergente che vi vogliamo far conoscere sempre di più. Arriva per esempio Faccia Nuvola con la sua Portami a ballare in primavera. Hi.

0: aspettiamo, lo aspettiamo qui in Italia, a Roma, lui, Harry Styles, che abbiamo appena riascoltato su Radio Z alle 11:21 minuti. Beh, insomma, lui è diventato un po' italiano, un po' romano, ha tratto ispirazione proprio dalla nostra meravigliosa città e della nostra nazione per riprendersi e trovare nuova linfa musicale. Non lo sto dicendo io, lo ha detto lui, e quindi insomma ci crediamo. Ad ogni modo, grazie per aver scelto il nostro paese per tornare alla ribalta anche per il pubblico italiano. Continuiamo su Radio Z, che chicca, signori, Ariete e Angelina Mango.
1: Quanto è piccola sta cosa?

0: Che bella vita.
1: Angelina Mango assieme ad Ariete, che bel duo per Che bella vita, le 11:25 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Continuiamo con il nostro ping pong musicale, musica italiana ma anche internazionale. C'è Machine Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Che ci mai dire? Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A1 Milano-Napoli, con incolonnamenti tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e per lo stesso motivo 1 chilometro di coda anche tra Lanciano e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata in direzione di Ancona fino al 27 di novembre e che in alternativa si potrà utilizzare in entrata la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Un'esplosione dei giornalisti, la loro completamente alle 11.39 minuti qui su Radio Z. Allora facciamo un patto, scommettiamo che la musica di Radio Z non si ferma e continua e vi accompagna H24? Scopritelo un po', a tra poco.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Io ve l'avevo detto, ragazzi, che saremmo tornati subito e soprattutto ve l'avevo promesso che la musica di Radio Z non si sarebbe fermata proprio oggi, poi che è lunedì e ne abbiamo tutti un gran bisogno 40 minuti dopo le 11. Grazie per essere connessi qui in Destinazione Z. Allora ci spostiamo sulla scena internazionale perché arriva lei, nata come Anna Montana, poi diventata Miley Cyrus, adesso solo Miley. Signori e signori, il nuovo progetto musicale appunto firmato Miley.

La nascita della nuova era di Miley. 11:43 minuti qui su Radio Z. Peraltro stanotte si sono tenuti i Music MTV Award e insomma a dominare la scena è stata lei, Madonna, ma anche Taylor Swift, che ha battuto Beyoncé come record di premi vinti. Insomma, una bella nottata per la musica internazionale. Ci sono Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, Partenope.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: E beh, insomma, siamo tutti lì in attesa del suo tour europeo che lo porterà in alcune delle principali tappe appunto dell'Unione Europea. Siamo molto contenti per lui, per Ernia, che abbiamo appena riascoltato con la sua Per te. 50 minuti dopo le 11, vola il tempo quando ci si diverte qui su Radio Z, ma non ci fermiamo ovviamente, continuiamo a fornirvi tutta la colonna sonora migliore per affrontare al meglio questo lunedì mattina. Un saluto anche a lei, Gina La Tarantina, sempre presente, che ci scrive al 335 30 10 25. Arriva Mr. Tedua, la sua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Un'estate da incorniciare per il nostro Tedua che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con la sua Blu. Un'estate da incorniciare ovviamente perché ha vissuto un picco di carriera incredibile con il primo San Siro. Primo e speriamo non unico San Siro per un grandissimo artista che magari potremo vedere anche su un altro palco prestigioso come quello del Festival di Sanremo. Io l'ho detto. Benny Blanco e Selena Gomez arrivano adesso qui su Radio Z.

Ovviamente qua si balla qui su Radio Z, soprattutto quando arrivano artisti come Dargen D'Amico. Questo era un brano del 2022 portato sul palco del Festival di Sanremo e insomma ci ha fatto ballare e continua a farci scatenare anche oggi, soprattutto che è lunedì 28 settembre, ne abbiamo un gran bisogno. Questa è Destinazione Z, la voce che state ascoltando è quella di Mario Vai e sarà con voi fino alle 13, fino alla pausa pranzo. E allora restate lì, non andate via, perché la musica continua. Mezzogiorno.

Annalisa con Madame, la nuova versione del brano Amica, alle 12:03 qui su Radio Z, una bella sorpresa che irrompe in questo inizio autunno e devo dire ci delizia il cuore e l'anima, un bellissimo duo, una bellissima canzone. Lo so, lo speaker non lo dovrebbe dire, dovrebbe sempre essere un po' imparziale, però ragazzi, insomma, ditemi voi se ho torto ragione, che vi devo dire. Continuiamo, ci spostiamo sulla scena internazionale.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Night, la sua forte alle 12:10 minuti qui su Radio Z. Allora lo sapete che ci tengo molto, ve lo ricordo ogni giorno, non siamo ovviamente solo in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, non siamo solo in radiovisione streaming con l'app di RTL 102.5 Play, ma siamo anche sui social ovviamente, su Facebook e su Instagram. Trovate su Radio Z Off, così ci chiamiamo su Instagram, un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Seguiteci anche lì. Arriva J-Ax. Morire.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli, quanta energia su Radio Z, 14 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Vi regaliamo anche una bella hit uscita fresca fresca il 25 settembre ed è già qui su Radio Z, è di settembre, Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Calcutta con paracetamolo. E allora oggi alle 16, da non perdere un'intervista, perché devo dire qui succede sempre di tutto su Radio Z. E allora tra poco vi svelo, voglio creare un po' di hype, tra poco vi svelo chi ci sarà ospite oggi alle 16 in un'intervista veramente da non perdere. Nel frattempo alle 12:20 minuti continuiamo con la musica, quella di Radio Z e anche Radiovisione, ovviamente lo sapete, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, e poi c'è anche l'app di RTL 102.5 Play. State lì che tra poco vi do questa chicca su chi c'è oggi.

E allora, chi ci sarà oggi alle 16 in Collettivo Z? Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani per la serie TV Minerva la scuola. Saranno appunto qui per raccontarci di questo progetto e se non l'avete ancora vista, date un occhio anche alla serie TV perché merita.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 29 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura entrano in vigore da oggi nuovi prezzi sui carburanti decisi da Eni e ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana, ma sui carburanti pesa la protesta di gestori delle aree di servizio, autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairfax, Ford usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri che prendono di mira l'Iran. 5 le persone arrestate. Papa Leone XIV ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes in Francia. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il pontefice ieri ha anche ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. È tutto con l'informazione, c'è il meteo e poi la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante protagonista sul nostro territorio, dunque ci attende una giornata stabile e ben assolata. Segnaliamo solo della variabilità nella seconda parte del giorno in Sicilia, dove avremo la possibilità di qualche debole fenomeno. Clima mite in tutta Italia, valori massimi localmente fino ai 28-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione

Anche sulla 1 Milano-Napoli, con incolonnamenti tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e per lo stesso motivo 2 chilometri di coda anche tra Vasto Nord e Lanciano per chi invece è diretto verso Pescara. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

Karol G assieme a Nicki Minaj alle 12:38 minuti qui su Radio Z, ovviamente in destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Ci siamo, il momento sta per arrivare, quello forse più atteso da tanti lavoratori che ci ascoltano, quello della pausa pranzo. E allora vi chiedo al 335 30 10 25 cosa prevede oggi il vostro menu? Cosa mangiate oggi? Cosa c'è nella vostra schiscetta? Fatemi sapere, 335 30 10 25, tra pochissimo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
7: E allora, altro weekend da incorniciale per le sale italiane per quanto riguarda gli incassi dei cinema, ma soprattutto per quanto riguarda il docufilm, che è ancora in sala fino al 30 settembre, sul concerto di Tor Vergata a Roma del 4 luglio di Ultimo. Ha battuto ogni record, diventando il film concerto con l'incasso più alto nel nostro paese. Insomma, un grande successo per un ragazzo che merita tutto il meglio. A proposito di grandi big della musica italiana, insomma, qui veramente ci facciamo piccolissimi di fronte a loro: Marracash e Gué, la loro Casini.

Marrakesh assieme a Gue e Casini, le 12:43 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Arrivano i vostri messaggi al 335 30 10 25. Saluto da Pesaro per Terry, che oggi mangia lo sgombro fresco.

0: entriamo io, me ed altri qua.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai alle 12.49 minuti. Un saluto da Firenze. Oggi nella mia schiscetta ho scaloppina di pollo con funghi e insalata di riso. Beh, Marina, buon pranzo, buon appetito a te. Grazie per essere sintonizzata su Radio Z. Continuate al 335 30 10 25. Per esempio c'è Beto che mangia una bella matriciana. Buon pranzo anche a te, beato te, mi verrebbe da aggiungere. E nel frattempo arriva lui, Jimmy Nairo. E allora...
2: Rabbè ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la pica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

uno degli artisti emergenti che ha fatto più rumore quest'estate. Lo abbiamo riascoltato con la sua E allora, era Jimmy Nairo. 12:51 minuti, non vi fermate, siete scatenatissimi al 335 30 10 25. C'è chi mangia anche una bella cotoletta e chi, udite udite, sgombro fresco alla catalana. Che meraviglia. Silver Lines.

0: finiamo punto e basta.
1: E si chiude così la ciliegina sulla torta di oggi di Destinazione Z, è affidata ad Emma, l'amore non mi basta, 12:59. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Mario vai, torna puntuale domani a partire dalle 11. Adesso c'è lui, sapete che faccio io? Mentre vado a mangiare me lo sento in cuffia, perché lui ci aiuta nel primo pomeriggio, è il nostro caffè quotidiano, signore e signori, Davide Guerra. Grazie a tutti quanti voi e viva Radio Z, a domani.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Zetagram.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi inizia questa seconda parte di lunedì 28 settembre 2026, le 13 in punto. Iniziamo una nuova puntata di Zetagram e anche una nuova settimana, perché come sempre vi accompagno fino al venerdì. Ringrazio invece chi prima di me mi ha preceduto, cioè Mario Vai, nelle due ore precedenti. Come sempre lo ringrazio sia per avervi, diciamo, intrattenuto in queste due ore e anche per i modi entusiasmanti, belli e incredibili che ha di presentarmi. Talvolta lo saluto, lo ringrazio. È lunedì, quindi si parte con la nuova settimana. Se volete potete partecipare attivamente alla trasmissione al 335 30 10 25 sms whatsapp, scegliete voi. La protagonista resta lei, la signora musica, con Sfere Bassa. Si parte, si intitola Lontano.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La nuova di Sfera e Basta si chiama Lontano, l'avete visto anche al 266 del Digitale Terrestre per chi stesse seguendo la radiovisione. Nel video musicale di questo nuovo disco c'è proprio suo figlio Gabriel, anche perché racconta un po' le sue paure anche aver fatto successo, essere arrivato a San Siro, aver perso le persone vicine in relazione anche a suo figlio Gabriel. C'è Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Melody 2 su Radio Z, 13 e 11 minuti con Davide Guerra. Questo è Zetagram fino alle ore 15. Come dicevo prima, c'è la radiovisione, il 266 del digitale terrestre, per chi volesse vedere anche i video musicali, e c'è anche la possibilità di seguirci tramite la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela, come dico sempre io e come direbbe Aldo Baglio. E dopo Elodie è arrivato anche il momento di una coppiata: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Suonano bene con Goya. Cosa so?

13 e 15 minuti su Radio Z, Goia, la nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che uniscono un po' il true crime alla musica. Infatti ci sono tante anche citazioni di chi ama serie TV o programmi che hanno a che fare con il crime. 100.000 carie, monete e bottoni.

I got it, c'è Anna su Z, 13:21 minuti, lei che come tanti altri artisti è stata protagonista anche la settimana scorsa per quel che riguarda la Fashion Week qui a Milano, la settimana della moda, e si sono visti diversi video dove ovviamente musicisti, artisti e moda vanno di pari passo, quindi hanno partecipato a parecchie sfilate, non soltanto lei, anche insieme ad altre artiste, mi ricordo Clara e tanti altri che ovviamente hanno vissuto quella settimana della moda partecipando a tantissimi eventi, e noi da quest'altra parte li guardiamo, li seguiamo sui canali social e poi ascoltiamo la loro musica su Radio Z. Viaggio Antonacci insieme a Safe, Spirituale.

Antonà Cesef insieme, una canzone recentissima, si intitola Spirituale, parla di spiritualità non necessariamente legata alla religione, ma è una spiritualità che si può ritrovare anche nella passione per la musica, ad esempio con due voci che poi diventano una unica, anche magari di generazioni diverse come è nel loro caso, e quindi la Spirituale con questo accento che ci piace tanto. L'abbiamo ascoltata insieme su Z, ritroviamo anche Bea con Bullet Bumps.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, la circolazione scorrevole sulla rete ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Con il traffico che scorre su una sola corsia, il consiglio di uscire presso la stazione di Monte Porzio Catone. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, con 5 km di coda per un mezzo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui a seguito di un mezzo in fiamme il traffico è bloccato tra Benevento e Avellino Est in direzione di Canosa, con 4 km di coda verso Napoli e 2 km di coda in direzione opposta. E infine, per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

Un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo da

altro che dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

0: Olli, Angelina Mango e Iuli su Z, 13 e 38 minuti e con Davide Guerra fino alle 15. I vostri messaggi 335 30 10 25 li aspetto e poi li leggiamo insieme.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: .39 da tutta Italia, ci ascoltate e ci state scrivendo anche al 335 30 10 25. Dalla Calabria abbiamo ad esempio Francesco e poi c'è anche Virginia, tutto della Calabria. Poi se c'è qualcuno dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Puglia, dal Piemonte, no basta, non vado a ripeterle tutte, da tutta Italia scriveteci, raccontateci da dove e cosa state facendo in questo lunedì. Maluma e Shakira insieme, Agua.

8 anni dopo si ritrovano Maluma e Shakira a lavorare insieme con Agua. L'abbiamo ascoltata insieme su Radio Z, 13:43 in questo preciso istante.

notte e ovviamente si gioca tra acqua e fuoco. L'acqua dovrebbe spegnere il fuoco, ma tutto risulta sempre complesso quando insieme ci sono Shakira e Maluma. Questo è quello che succede nella canzone. Ritroviamo anche Rari dal tacco, si intitola proprio

Il buio davanti, quello di Lazza, 13 e 48 minuti. Chi invece pare avere una luce davanti a sé per tutto quello che lo attende, soprattutto nel 2027, è Geolier, che fa dei numeri davvero pazzeschi, ha già fatto un sacco di sold out e che qualche settimana fa ha fatto uscire una collaborazione insieme, potremmo definire il re di Napoli e il re di Roma in un certo senso, ad Achille Lauro. Infatti si sono conosciuti all'Olimpico, da lì è nata la collaborazione insieme, che racconta una relazione finita. Le due persone trovano altre relazioni, ma non sono mai abbastanza rispetto a quella precedente. Da lì nasce Per noi su Radio Z. Yeah.

Basta Roma, Napoli, Giolia insieme a Achille Lauro per noi su Radio Z. Arrivano i vostri messaggi 335 30 10 25. Saluto Francesca da Lecce, in questo momento sono ferma in macchina e aspetto che escano da scuola le mie figlie.

Olivia Dean a chiudere la prima ora insieme Man I Need, pochi secondi alle ore 14 di questo lunedì 28 di settembre, con i vostri messaggi che arrivano copiosi, tutte le persone che stanno rientrando a scuola o i genitori che li stanno andando a prendere, insomma questa è un po' la dinamica di quest'ora e ovviamente anche tutti gli altri che sono magari in pausa pranzo oppure arriva il momento del caffè anche qui su Zetagram, insomma tutti i motivi per restare con noi anche la seconda ora. Le 14.

Animal Cat's Eye, 14 e 2 minuti su Radio Z. Io tutte le volte che annuncio questo gruppo, che tra l'altro sta facendo numeri pazzeschi, lo sappiamo, hanno anche alle spalle un certo Ed Sheeran, quindi ce lo potevamo aspettare, ecco, un po' simbolo di garanzia. Ogni volta che li annuncio sembra un po' che chiedo a qualcuno cos'ha, nel senso, in modo un po' più brusco, ecco. C'è Fulminacci,

Lo so, esiste quella canzone nostra, quella canzone vostra, quella canzone della coppia che si è scoppiata in qualche modo e che quando ritorni ad ascoltare è un po' come una pugnalata, soprattutto all'inizio, ed è questo che racconta Mace insieme a Blanco e a Salmo, la canzone nostra su Radio Z, 10 minuti dopo le ore 14. La citazione, la canzone nostra poi va a Modugno nel blu dipinto di blu, che infatti in qualche modo avete sentito quantomeno citare. Non voglio mettervi malinconia, perché la canzone nostra ovviamente ha anche il rovescio della medaglia, quella in cui la relazione è bella, quella in cui la relazione va bene, magari ci si sposa anche, e c'è la canzone nostra che viene riprodotta, non so, all'ingresso degli sposi o al momento della torta, al ballo. Quindi non tutte le cose hanno, diciamo, un lato negativo e basta, c'è anche sempre il lato positivo. Vogliamo guardarlo insieme su Z.

Woman Peggy Goo insieme a Ira Star, sempre su Radio Z alle 14:13. Buongiorno e buon lunedì a voi che scrivete messaggi al 335 30 10 25, continuate a farlo, sms, whatsapp, raccontateci la vostra giornata in nostra compagnia. Nel frattempo alleggeriamo un po', ci facciamo un bel balletto, vi va? Con Samurai J è solo flamenco paranoia.

Miley Cyrus, qua si chiamava ancora Miley Cyrus, non solo Miley, sapete che ha avuto voglia di cambiare il suo nome, il modo di essere chiamata. 14:19 minuti, oggi alle 16, Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani per la serie TV Minerva la scuola saranno nostri ospiti nel collettivo Z, quindi manca ormai poco, insieme a Nicola Giustini. Se avete qualche domanda, curiosità, potete già iniziare a farla 335 30 10 25, poi riporterò tutto io a Nicolò.

21 minuti dopo le 14 su Radio Z, un bel terzetto, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole con questo ritmo un po' latino che ci piace sempre di più in questo 2026, più che mai siamo ancora un po' lì nel colpo di coda dell'estate e allora continuiamo su quell'onda. Qui vedo Elvis Crespo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Radio Z, scatta da oggi il tetto ai prezzi del carburante nelle stazioni Eni ed Eni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, annuncia una misura analoga. I prezzi restano comunque elevati, anche se in lieve calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. L'intelligence egiziana avrebbe avvertito Israele di un attacco imminente da Gaza pochi giorni prima del 7 ottobre 2023. Il capo dei servizi avrebbe telefonato direttamente a Netanyahu dopo due precedenti segnalazioni ignorate. Secondo la ricostruzione, gli avvertimenti egiziani sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva di Hamas. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Dopo la separazione di Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, ex allenatore di Genoa e Pisa. Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e poi potrà legarsi ai Ducali. Per ora è tutto, adesso il meteo e la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante protagonista sul nostro territorio, dunque ci attende una giornata stabile e ben assolata. Segnaliamo solo della variabilità nella seconda parte del giorno in Sicilia, dove avremo la possibilità di qualche debole fenomeno. Clima mite in tutta Italia, valori massimi localmente fino ai 28-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è in aumento sulla rete a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione nord segnaliamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano, 3 km tra Pescara Nord e Ortona e 1 km tra Lanciano e Ortona. Ancora sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio con la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona registriamo 2 km di coda per un tamponamento tra due mezzi pesanti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna troviamo 3 km di coda per un incidente tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie e ancora per un incidente segnaliamo 1 km di coda tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Sempre sulla 1 per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima e tra Valdarno e Firenze Sud, in entrambi i casi in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Fred De Palma e Anna Mena ci portano nell'estate 2018, come spesso facciamo con la musica, viaggiamo anche nel tempo. Questa è D'estate non vale. Piccola pausa,

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: parli più.
1: 14:42, paparazzi di Cesare Cremonini su un po' quella che è la situazione, la tendenza attuale, dove magari i numeri contano più dell'essere, forse in qualche modo conta più apparire che non essere realmente. Questa è un po' la critica sociale che vuole sottolineare Cesare Cremonini. L'abbiamo appena ascoltato, adesso Nerissima Serpe, Free to ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Ombre Potential, 14:48 minuti su Radio Z, quasi chiusura di questo appuntamento di Z, ma c'è ancora tempo per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ringrazio e saluto Silvia e Marco che stanno rientrando da un weekend lungo e stanno ascoltando Radio Z. Buon rientro a voi e bravi che ascoltate la radio giusta, insomma, ci pensiamo a tutto noi, a raccontarvi storie e soprattutto a farvi ascoltare buona musica. Di buona musica e di storie ne ha raccontate anche in questi giorni Ernia, che ha detto il sì, quindi si è sposato, lo sappiamo, l'abbiamo visto su tutti i social, ma lo ascoltiamo anche molto molto volentieri. La canzone si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, ancora una dedica alla sua dolce metà. Lo sapete che si sono sposati, l'abbiamo visto anche sui canali social, tantissimi ospiti, amici loro ovviamente, che per noi sono altri vips o altri personaggi del mondo della musica, e quindi andiamo a seguire un po' come farebbero i paparazzi di cui parlavamo prima, Cesare Cremonini. Adesso però cambiamo genere, ci muoviamo un po' di più. Caffè con Ron su Radio Z.

0: Repe Ceirama a chiudere questo appuntamento di Zetagram, il primo di tutta la settimana, quindi avremo modo di risentirci. Voi nel dubbio non cambiate mai stazione radio, perché Radio Z è la scelta giusta, anche perché adesso, signore e signori, ladies and gentlemen, arriva lui, niente po' di meno che il ricciolissimo Nicolò Giustini con i suoi ospiti. Quindi vi lascio in ottimissime mani, personalmente ci sentiamo domani a partire dalle 13, ma come vi dicevo, restate su Z, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
2: Let's go, ci siamo, sono le 15 puntuale, inizia una nuova settimana di Collettivo Z con Nick Giustini. Ciao, ciao, ci potete vedere subito, ve lo dico, in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, anche perché oggi ci sarà una bella sorpresa. Per la prima volta, almeno da che io faccio il collettivo apre le porte a qualcosa che non è musicale. Parleremo di cinema, serie TV, in particolare di Minerva la scuola, uscita dal 22 settembre solo su Netflix. E con noi in collegamento dallo studio romano ci sarà Biagio Venditti, ci saranno Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani. Insomma, racconteremo un po' di questa serie che è già la numero uno e ha già conquistato tantissimi pareri positivi. Ringraziamo Davide Guerra per il suo Zetagram, perché è davvero un programma formidabile. Eccolo qua che sta arrivando, ciao, saluta, vai a prendere la navetta,
0: vado a buttarmi col paracadute,
2: vai a prendere il paracadute. Partiamo noi con Maladì, il nostro pomeriggio.
4: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Ma la GE alle 15:04 apre così il collettivo Z di lunedì 28 di settembre 2026. Lo abbiamo detto, non vedo l'ora di chiacchierare un po' di serie TV. Minerva alla scuola con tre dei protagonisti, lo faremo tra le 16 e le 16:30, quindi preparatevi anche voi al 335 30 10 25 con le vostre domande e curiosità. Tra poco apriamo la parentesi sportiva, prima però c'è Madame, Mama, non Mama.

colorare il nostro pomeriggio, che si apre anche dallo sport, come facciamo sempre, perché oggi è la giornata, la seconda giornata, diciamo, in cui vedremo, torneremo a vedere all'opera i ragazzi di Mancini impegnati in una partita delicata contro la Turchia, che è una squadra tosta, nonostante le assenze ha fatto soffrire la Francia nella prima partita di Nations League. Giochiamo in Turchia, sarà un ambiente molto caldo, vedremo, insomma, dopo la brutta sconfitta, diciamo brutta, degli azzurri contro il Belgio 2-0 in casa, speriamo che possa arrivare una reazione. Noi comunque il nostro momento in bocca al lupo lo facciamo, in bocca al lupo agli azzurri.

Karol G e Bruno Mars, Still, alle 15.14 su Radio Z, nel collettivo che continua con la parentesi sportiva. Facciamo i grandi complimenti a Bulega, perché parliamo spesso di motori in chiave Formula 1 e MotoGP, ma c'è anche la Superbike, e allora Bulega è campione del mondo italiano, grande, l'anno prossimo correrà in MotoGP.

Bimbi per strada, Fedez e Robert Miles alle 15.21, siete su Radio Z all'interno del collettivo, parliamo di Vosigna. Vi ricordate il portiere di Capoverde, quarantenne, che fece impazzire tutti a questi mondiali, che diventò una superstar, che oltre ora ha un profilo Instagram che ha oltre 2 milioni di follower, una roba del genere? Ecco, lui ha detto: era meglio molto prima della popolarità, non la sopporto più, non c'ho più tranquillità, se potessi tornerei a quando ero prima, quando esco di casa c'è sempre qualcuno che mi chiede una foto, peggio ancora che mi riprende. Se mi venisse offerta la vita che ho oggi o quella che avevo prima, sceglierei quella che avevo prima. Bellissima riflessione. E quanto poi anche la popolarità social possa essere invadente per chi la subisce.

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Il trend del momento, non mi innamorerò alle 15:23 e io mi immagino tutte le mamme, le nonne, i nonni, gli zii, comunque le persone che non hanno idea di che cosa significa io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, voglio un Lambo, me lo prendo, che si sono ritrovati costretti dai nipoti, dai figli a fare dei video che per loro non hanno nessun tipo di senso e poi magari a ritrovarsi virali su TikTok, perché questo è senza dubbio il suono del momento. Siete su Radio Z e nel collettivo è arrivato il momento di un po' di K-pop bellissimo, tra l'altro BTS, Normal.

Abbiamo un problema con la connessione con Via Radio, vi daremo poi tutte le ultime notizie rispetto al traffico sulle autostrade d'Italia verso le 16.30. Ricordiamo che tra poco l'appuntamento qui su Radio Z sarà proprio quello con i ragazzi di Minerva, la serie che è uscita su Netflix. Ci saranno con noi dagli studi romani Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani. Parleremo di Vincenzo, Francesco e Paola, che sono i loro personaggi, ma parleremo poi anche nello specifico della serie. Ora però c'è Shiva con Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Shiva Bugie, 15:34, Radio Z al collettivo con Nicolò Giustini insieme a voi fino alle 17, sempre in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, oppure sulla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Tra poco parliamo di un premio, anzi due medaglie che l'Italia ha ottenuto in delle, non so neanche come, competizioni particolari. Bella!

Annalisa Maschio, 15:41, Radio Z, il collettivo. Voliamo direttamente a Shanghai, dove al Mondiale dei Mestieri l'Italia conquista il mondo e lo fa grazie a due altoatesini. Liam Fischer, che ha vinto la medaglia d'oro nella categoria grafica multimediale, e poi Jonas Venter, che ha vinto il bronzo invece tra i falegnami. Questo a Shanghai, il campionato dei mestieri. Quindi fate bene il vostro mestiere, occhio, perché potreste essere campioni mondiali.

0: Jugel alle 15:44 all'interno del collettivo Z su Radio Z, collettivo perché voi siete protagonisti al 335 30 10 25. Ringraziamo, come al solito salutiamo il nostro amico Simone che ci segue sempre con tanto amore, quindi ti dedico questa, Simo. Cappello Splinter Cell, mi raccomando, è importante, eh.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Forse Marra ha ragione, perché lei alla fine dice, chiaro, esiste il prototipo della donna che io vorrei nella mia vita, però alle volte non esiste e rincorrerla non fa altro che creare aspettative che poi danneggiano quelli che sono i rapporti che instauriamo tutti i giorni anche nella quotidianità. Quindi un bellissimo messaggio, felici di trasportarlo e di portarlo qui alle 15.50 su Radio Z nel collettivo. Tra poco chiacchieriamo di Minerva, non vedo l'ora perché sapete quanto io sia appassionato di cinema, e a proposito di questo però prima dobbiamo anche dire qualcosa sugli Avengers, Julie e Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Brescia, serenamente 15:54 Radio Z al collettivo. Dicevamo, c'è da parlare degli Avengers, perché sì, Avengers Endgame Encore o Extra, come si chiama in Italia, dove ci sono queste quattro scene post credit che introducono The Doomsday, che uscirà poi a metà ottobre, è primo al box office nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Film di 7 anni fa, cioè ormai lo sanno tutti che Iron Man muore. No! Fatto! Che spoiler incredibile che ho fatto! Vabbè, raga, dai, si sapeva. Iron Man muore, dai.

Alle 15.59 c'è Gue con il suo veleno su Radio Z nel collettivo, pronti ad accogliere i ragazzi che arrivano dalla scuola Minerva, la nuova serie disponibile su Netflix dal 22 di settembre e non vediamo l'ora. Tra l'altro ve lo dico e lo dico anche ai ragazzi che saranno in collegamento da Roma, se ci stanno ascoltando, alla fine

visto che insomma è una scuola quella dove devono imparare anche ad andare d'accordo tra di loro, gli farò un gioco, un blind ranking, dove dovranno mettersi d'accordo e prendere delle decisioni difficili, ok? Io lo sto dicendo. Non vediamo l'ora quindi tra poco di raccontarvi questa bellissima serie. State qui dunque. Sono le 4.

0: Dance Tivia, Madonna, alle 16:03 minuti su Radio Z nel collettivo lunedì 28 di settembre. Felici di aprire le porte del collettivo finalmente anche a personaggi che non siano solo nell'ambito musicale. Parliamo di una serie oggi alla numero uno in classifica su Netflix, che è uscita il 22 di settembre, una serie tutta italiana, si intitola Minerva la scuola, e a raccontarla con noi dagli studi romani ci sono per ora Biagio Venditti e Luigi Bruno, o meglio Vincenzo e Francesco. Ciao raga, benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grande piacere. Come state prima di tutto? Come va?

0: Bene, dai, bene, bene. Fa ancora caldo a Roma, non so lì.
1: No, qui no.
2: Fa molto caldo.
1: Fa caldo solo quando stai tanto al sole. Invece,
0: sì, vero.
1: All'ombra qui comincia a fare veramente freschino. E di notte, vi devo dire la verità, ho messo il piumino. Voi?
0: No.
1: Ancora no. Ancora
0: no, no, però il lenzuolino. Il lenzuolino, sì.
1: Si comincia con le coperte. Allora, raga, a parte che complimenti perché la serie è bellissima, i numeri lo stanno anche raccontando, anche il fatto che a 6 giorni di distanza dall'uscita sia arrivata prima in classifica. Che effetto vi fa? Partiamo da qua.
0: Figo, posso dire, figo.
2: Molto
0: è
2: figo,
0: bello.
2: Molto emozionante. Ecco, questo sicuramente.
1: Beh,
2: insomma, sta andando anche molto in tutti i paesi,
0: sì,
2: nel mondo, quindi siamo contenti.
1: Avreste mai immaginato un giorno di essere una serie che rientrava, i protagonisti di una serie che rientrava nella casellina numero uno sulle classifiche di Netflix?
2: E fa effetto.
0: Effetto, devo dire che fa effetto. È bello.
2: Fa molto effetto.
0: È molto bello.
1: O Stranger Things e Narcos.
0: Beh, oddio. Cerchiamo di volare basso, ma sì, no, dai, sì.
1: No, no,
0: sì,
1: comunque sì, veramente molto molto molto interessante. Se volete potete anche raccontarci una sinossi per chi magari non l'avesse ancora vista e non sa di cosa stiamo parlando, di che cosa parla questa serie. Lo faccio raccontare a voi perché chi meglio di voi, no?
2: Sì.
0: Chi meglio di Biagio?
2: Dunque, Minerva è un liceo militare a Napoli che ospiterà appunto in questa storia tantissimi ragazzi con tantissime storie diverse che sono lì proprio per, insomma, inseguire un sogno o cercare un amico, come nel caso di Salvo, o perché sono mandati lì come punizione dai loro genitori e troveranno una strada completamente diversa da quelli che si erano, da quella che si erano immaginati. Quindi è molto interessante e secondo me anche emozionante vedere come nella loro evoluzione come cresceranno in questa scuola e appunto come effettivamente l'elemento del militare invece di andare ad appiattire tutto andrà a risaltare ancora di più, insomma, l'io e questi ragazzi.
0: Vero.
2: Non so cosa tu voglia aggiungere come sinossi.
0: No, è vero, citarla. È vero. No, mi collego al fatto che hai detto che i ragazzi entrano per degli obiettivi oppure seguendo qualcosa, ma una volta dentro verranno sorpresi dal fatto che invece la vita li porterà in altre direzioni, a scoprire cose che non conoscevano di loro stessi. È sì, molto molto interessante come cosa.
1: E qual è il sì, vostro rapporto con la scuola? Qual è stato? Cioè, avete messo dentro anche un po' di voi studenti di liceo, istituti, quello che avete fatto, oppure avete dovuto proprio ripartire da zero?
2: Ma io frequentavo ancora la scuola quando abbiamo girato.
0: Che
2: quindi
0: bello.
1: Eri fresco fresco.
2: Ero fresco fresco. Invece di andare a scuola andavo al Minerva. Quindi è così. Però diciamo che il viaggio studente è un viaggio che studia molto più ciò che gli piace, ecco, mentre un Vincenzo è un po' più devo saper fare tutto, devo andare avanti, devo essere perfetto. Sono un po' meno perfezionista. A scuola lo ero almeno, sì. Non so tu.
0: No, nel mio caso, allora, io mi sono diplomato, ahimè, 10 anni fa, sono abbastanza più grande di loro. Fa male dirlo, lo so. E nel mio caso, nel caso del mio personaggio, è il personaggio attorno al quale ruota la storia della serie, la storia di Salvo che entra per cercare il mio personaggio.
1: Il mistero.
0: Esatto, il mistero, il lato giallo della serie. Nel mio caso è stato da una parte più semplice perché non ho vissuto la quotidianità che ha vissuto Biagio e gli altri ragazzi, ma dall'altro comunque mi sono dovuto rimettere nei panni di uno studente molto particolare, quindi ci saranno molte sorprese ed è stato bellissimo ritornare indietro.
1: Bravissimo, avete fatto tutto senza dare spoiler, siete veramente fenomenali.
2: Siamo istruiti.
1: Questo
2: qui.
1: Questo è il vostro mestiere, ve lo garantisco. Tra poco forse ci raggiunge anche Paola, Beatrice Savignani lì negli studi romani, prima però Fade e Sfera.

0: Fede Sfera, Pienk Semmi alle 16 e 11 minuti su Radio Z nel collettivo. Stiamo chiacchierando con i protagonisti di Minerva la scuola, la nuova serie di Netflix. Prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, ora siamo in tre perché finalmente è arrivata anche Beatrice Savignani. Ciao Bea, benvenuta anche a te ovviamente.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie, sono arrivata in ritardo, scusate, ma il traffico di Roma mi ha rapito e a me piacciono le entrate d'effetto come piacciono a Paola, perciò eccoci qua.
0: Brava, umiltà. Tra l'altro ho scoperto, perché io ho lì le mie spie, che nel fuori onda avete scoperto una cosa che nemmeno sul set avevate scoperto.
2: Ragazzi, ma
1: è vero questa cosa. È vero.
0: Vai, sì. Diteci.
1: È che vai, fai tu questo annuncio, scusa.
3: Faccio io, andremo,
0: dai. Esterno, il terzo, vai.
1: No. Frequentiamo la stessa università.
2: Andremo nella stessa sede.
1: Sì, universitaria.
0: Cosa studierete?
1: Io sto studiando il DAMS a Roma 3.
2: E io studierò comunicazione a Roma 3.
1: Esatto.
0: Però quindi non sarete compagni di corso. Cioè non...
2: No, però la sede è quella. Esatto, la filosofia, sede è quella, spettacolo.
0: Non potrete sedervi una accanto all'altra. Questo, diciamo, è il problema, no?
1: No.
0: Dopo esservi frequentati sul set lo fareste.
3: Pausa pranzo.
0: Lo fareste? Stare vicini?
1: Sì, sicuramente ci saremo dei buonissimi compagni.
2: Sì, sicuramente.
1: No.
0: Comunque, allora, Bea, abbiamo già raccontato un po' la storia di questa serie che sta andando benissimo. Ricordiamo ancora una volta la numero uno su Netflix tra le serie TV. Se vuoi, puoi raccontarci, visto che abbiamo scoperto Vincenzo, abbiamo scoperto un po' Francesco, puoi raccontarci Paola, che è il tuo personaggio.
1: Allora, Paola è una ragazza molto giovane, piena di energia, e questa regia è molto ribelle, e questa è una cosa che a me personalmente piace molto di lei. E in qualche modo entra a far parte della scuola, ma lei ha bisogno di romperle proprio per definizione queste regole. Non le piacciono, non le apprezza e riconosce in questa cosa, insomma, questa differenza in Vincenzo, e in qualche modo si trovano. E nascerà una storia d'amore, questo penso per me.
0: Sì, beh, questo lo possiamo dire, c'è scritto anche nella sinossi. C'è scritto anche
3: veramente?
0: Nella sinossi, raga, nel comunicato.
3: Siamo sicuri?
0: Ma ormai l'abbiamo detto, va bene così, dai.
3: Io non la ricordavo sta cosa.
0: Io devo fare giornalismo, ragazzi, devo tirare fuori le notizie e ho tirato fuori un piccolo spoiler. No, si scherza comunque. No, in realtà, secondo me, quello che ha appena detto Beatrice è interessante, perché questa serie può essere letta, secondo me, in due modi. Da una parte è una serie comunque molto teen che si sposa perfettamente con il pubblico che noi qui su Radio Z coinvolgiamo tutti i giorni, il pubblico della generazione Z, di chi il liceo magari lo sta facendo, l'ho appena finito o lo deve cominciare. Da un'altra però, secondo me, c'è una lettura che va un po' più in profondità e riguarda davvero tutti quanti noi, che è il nostro rapporto con le regole. Cioè, è così un po'?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, ognuno credo che abbia un proprio rapporto personale con le regole, anche perché il fatto che siano regole non sempre significa che siano giuste, o
2: esatto.
1: Sbaglio.
2: Secondo me scegliere, insomma, avere un'opinione sulle regole, scegliere quando rispettarle, se rispettarle, quali rispettare, definisce un po' la nostra persona, no? Anche un po' nella serie è così, cioè le regole secondo me sono un po' un limite da poi

0: insomma superare oppure
1: certo. Sì, esattamente.
2: Osservare.
1: Esatto, anche... saperle analizzare, scegliere, e poi scegliere la facoltà più grande dell'uomo, non poter non poter fare, esatto, o non fare una cosa. Hai visto?
3: Oh, quanto è difficile alle volte scegliere e quanto è difficile alle volte seguire le regole. Voi tre, proprio sì, no, senza dirci perché, cosa o come. Okay. Avete sempre seguito tutte le regole che dovevate seguire nella vita?
2: No.
1: No.
3: Bravi, ottimo. Mi sembra.
2: Che non vuol dire che sia giusto. Ma...
3: è giustissimo. Esatto. Chi? Ma dai, io non penso che esista una persona che.
0: Ah, sì, no, nessuno.
2: È vero.
3: Almeno una volta abbiamo trasgredito tutti a qualcosa. I genitori ci dicono di non fare una cosa, la facciamo.
0: La vuoi fare ancora
3: sì,
0: di
3: sì.
0: più?
3: Esatto. A scuola ci dicono che non si può copiare e noi. No, non è vero, scherzo, per tutti quelli che hanno a scuola.
1: Non lo fate a casa.
3: Non lo fate a casa. Tra poco vi faccio
2: copiate
3: un gioco.
2: Responsabilmente.
3: Bravi, copiate responsabilmente. Tra poco vi faccio un gioco tutti insieme. Prima, però, i pinguini tattici nucleari con ridere su Z.

0: Ridere i pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 16:18. Questo è il collettivo con noi in collegamento da Roma. Ci sono Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani da Minerva. La scuola, raga, voi che rapporto avete con la radio? Cioè, vi piace, l'ascoltate? Come siete messi, visto che raccontate un po' il mondo della generazione Z?
1: Prego.
2: Sto pensando.
0: Vabbè, l'ascoltate in macchina, presumo, no?
3: Sì.
4: Musica
1: in risposta banale.
4: No, però è la verità. Cioè,
0: ci sta.
4: No,
0: sì, ci sta. È vero. E la musica, che i vostri artisti preferiti, anche per conoscervi un po' di più come persone?
5: Allora, sicuramente tutto il cantautorato italiano, e togliamo la parte classica, ce lo siamo tolto.
0: E via, sì. E l'abbiamo fatto.
2: Poi, anche per me.
5: Sì, completamente. Poi a me piace l'indie in generale.
0: Da, Calcutta,
2: italiana, Calcutta, sì. Gazzelli, loro.
5: Pinguini tattici nucleari.
0: Bravi, bravi. Ormai avete imparato a fare la radio, avete capito come funziona.
5: Comunque sì, la radio in generale, sì, in macchina è sempre presente, e poi musica, go-go, che accompagna le giornate.
0: Bravi, bravi.
2: In mezzo a Lauryn Hill.
0: Beh, ci sta, belle chiamate dire. Avete fatto, perché poi dicono tutti, no, la generazione Z ascolta solo la musica trap. Non è vero,
2: non è vero.
0: E non è così.
5: Non è vero.
0: Allora,
4: cioè, secondo me c'è un ritorno alla musica anni 70-80. Cioè, secondo me
2: sta tornando.
0: È vero, è verissimo. E tra l'altro, anche dagli ascolti che facciamo quotidianamente anche qui su Radio Z, le nuove canzoni richiamano, no, da un punto di
4: vista. Vero.
5: Verissimo.
0: A un immaginario che è passato. Tra l'altro, prima di fare il giochino, riferimento anche alla serie che sta andando benissimo, lo ricordiamo, alla numero uno oggi in Italia, avete avuto anche la possibilità di condividere il set con grandi attori e attrici della scena italiana, tra cui Cristiana Capotondi. Da questo punto di vista, come è andata, come vi siete rapportati, e che cosa avete tratto anche dal rapporto con grandi professionisti del set?
2: Beh, sicuramente è stato un grande piacere e un grande onore questa risposta.
5: Sì, assolutamente.
2: Penso sia di parlare per tutti.
5: Ma semplicemente arrivare su un set e sapere che comunque hai la possibilità di condividere quel tempo e di vedere da occhio esterno, anche quando non sei effettivamente in scena, il modo che loro hanno di muoversi, esatto, sul set, come, certo, si comportano, quello che fanno, come dicono, come approcciano, che li vedi che magari stanno da una parte, si preparano le loro, cioè, capito?
2: Sì,
5: notare,
2: sì,
5: queste,
2: sì,
5: piccole cose, poi condividerci il set a maggior ragione, per esempio anche con Cristiana o con Massimiliano Gallo, di cui interpreto la figlia, non è che lui interpreta mio padre.
0: Perché, cioè, sempre umiltà, brava, sempre.
5: È un po' diverso. E quindi, ecco, no, è veramente un onore. Per me è stato veramente un onore, un gran, sì, piacere anche conoscerli come persone, perché poi sono delle persone veramente stupende.
4: Stupende,
2: sì, sì, è vero.
5: Comunque, una grande umanità.
0: Noto che praticamente siete allineati su tutto. E allora, proprio per questo, io vi testo facendo un blind ranking insieme. Dovete darmi una risposta in tre. Quindi dovete mettervi d'accordo. Di 10 serie italiane che secondo me sono tra le top 10 di sempre, ok?
5: Italiane?
0: Italiane, solo italiane. Okay. Voi dovete mettere da 1 alla 10, ma non sapete cosa vi dirò dopo, ok?
2: Io.
5: Ok, sì, sì, okay.
0: Allora, partiamo.
5: Oddio, è difficilissimo.
0: Lo so, è difficile. I Cesaroni.
2: Mia.
5: Allora, vogliamo, è un grande classico.
4: Sì, dai.
2: Io metterei tipo quarto.
5: Ok.
4: Si dire che ha fatto la storia.
2: Vai, vogliamo alzarci? No, alzarci.
0: 4 ci sta.
5: No, 4.
4: Dai, 4, dai.
5: Io sarei attento.
4: Proprio del popolo.
2: Quarta.
0: Allora, Tutto chiede salvezza.
4: Bella.
0: Però non sappiamo cosa viene dopo. Cioè, nel senso, è complicatissimo.
2: Tutto chiede salvezza è già più recente.
0: Sì, un po' più recente, sì.
2: Ragazzi.
5: Vedi perché è difficile?
2: Vogliamo. No, perché poi sembra che le svalutiamo. Vogliamo buttare un
4: 6, 7.
2: No, 7. Brutta questa.
0: 7, no, dai, 7 ci, no, sta.
4: 7, dai.
0: 7 ci sta. Montalbano.
2: Comunque non sono bravo, secondo me.
4: Non è molto la mia roba, però è un grandissimo prodotto, incredibile.
0: Ci sta.
2: Non lo so.
5: Ragazzi, le scene di lui che a mattina si fa la nuotata a mare, cioè, quanta invidia, onestamente.
4: 6.
5: Facciamo 6. Sei.
0: Ci sta. Okay. Squadra antimafia.
5: Oddio.
2: Comunque è più
4: siamo
2: difficile,
4: troppo giovani per squadra antimafia.
0: Bravo, allora se
4: però è un classico intramontabile, nel senso anche questo, proprio la storia della televisione italiana.
0: Però puoi metterla in fondo, secondo me.
5: Però scusate, no, noi abbiamo il 5 libero ancora.
0: Dai, sì, occhio che poi ci arrivano.
2: Sì, ragazzi, aspetta, però secondo me arrivano, sì, dei colossi. Secondo me. Spinti.
5: Vai.
2: Però che facciamo? Il 7 è libero, no?
4: No, 8.
2: Dobbiamo buttarla all'8.
4: 8, ma non lo so.
2: 8, dai.
0: Don Matteo.
5: Io farei.
2: Però sta su, Don Matteo. sa più su che
5: abbiamo
2: giù.
5: Il 4.
4: No, ma te è troppo, ma avete
0: il 4.
2: Abbiamo il 4?
0: 4, 7, 6, 8, avete 1, 2, 3, 5, 9, 10.
5: Io metterei 5.
0: Vai, 5 Don Matteo.
2: Bene, secondo me ce ne pentiremo.
5: Aspetta, perché qui dobbiamo essere all'unisono.
0: Sì, 5 ci sta.
2: O 3 o 5.
0: 5. Baby, baby.
2: Baby. A me è piaciuta quando ero piccolo molto.
5: È vero.
0: Quando ero piccolo.
2: Quando ero più piccolo, scusatemi. Basta, non ho più 16 anni, scusate.
5: Ormai ti hai segnato la vita.
4: Oddio, esatto. Diamo. Allora, è rimasto 1, 2.
0: 1, 2, 3, 9, 10.
4: 3.
5: 3?
4: 2.
0: 2?
2: No, 3, dai.
0: 3, baby 3. Romanzo criminale.
2: Oh.
4: Ragazzi, romanzo
2: criminale. Vogliamo buttarlo al 2?
4: Sì.
2: Però l'1 che...

0: 2.
1: Ok.
2: Ma non sappiamo. So.
1: Romanzo criminale 2. Mare fuori.
2: Mare fuori.
1: Avete 1, 9 e 10, ve lo dico. 1, 9 e 10.
3: Questa che abbiamo sbagliato.
4: Abbiamo sbagliato.
0: Dateci dei bonus, vi prego.
1: Non mare fuori, non mettete la decima, secondo me, se dovete scegliere tra le due.
4: No, abbiamo fatto un macello.
3: Ho fatto un macello.
0: Vabbè, nonna, per forza.
3: Nonna, però secondo me è però non era da nonna. È una serie che ha cambiato tutto,
1: sì,
3: secondo
1: ci
3: me.
1: Ci sta. È un po'
4: tutto in Italia.
1: No, un po' è un po' anche il contraltare con la differenza del carcere e la scuola, però un po' ha a che fare anche con Minerva, no? Però
3: sì,
1: mare
3: sì,
1: fuori 9
3: sì,
1: ci sta. Allora vi dico proprio Minerva 1 o 10?
3: No, mi sento male.
4: Adesso ti lavori il colonno.
3: Mi sento male.
4: No, l'altra stai tremendo.
3: Narcos. Ah.
4: Ragazzi, uno.
3: L'altra
4: su,
3: è Breaking Bad.
1: Uno. Minerva 1, la mettiamo. Ok, no, dai, Gabi, sapete fare il vostro mestiere perché alla 10 c'è Gomorra, evviva!
3: No.
0: Ragazzi, scusa, era al contraio.
3: Che danno che abbiamo fatto. Esatto. Invertire la classifica dal 5
4: infatti,
3: in poi e fare al contrario.
1: Posso dire,
4: esatto,
1: è una...
4: definisci 1-10, si intende il voto.
1: No, le preferenze, il gusto, l'amore che abbiamo avuto per questa serie e quindi ci sta. Grazie mille.
3: Ok, ti posso dire ci sta.
0: Scusateci.
3: Dai, ci sta.
1: Raga, bravi, complimenti. Grazie mille anche per la simpatia, andate a vedere Minerva alla scuola, la nuova serie su Netflix, grazie a Vincenzo, Francesco e Paolo, ossia Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani, grazie raga, in bocca al lupo.
3: Grazie, grazie,
1: grazie di cuore.
4: Ciao,
1: raga,
4: grazie.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: M Fabri Fibra.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro o Bologna-Arcoveggio. Sulla 14 per lavori di ammodernamento troviamo 6 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Andiamo in Liguria per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Pra verso Genova registriamo 4 km di coda e segnaliamo 2 km di coda anche tra Pegli e Pra in direzione di Ventimiglia. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, dove ci sono 5 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi, qua non ti

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Gali Habibi alle 16:38, Radio Z, il collettivo Z fino alle 17 con i Giustini. Ringraziamo i ragazzi di Minerva La Serie che sono stati con noi. Tra poco ritrovate tutta l'intervista su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita nella sezione ospiti. Tra l'altro grazie anche a chi ci segue al 335 30 10 25, perché in tanti mi avete scritto che siete andati in questi giorni a recuperare l'ultimo film uscito da poco, Avengers Endgame Extra. E allora ve lo dico subito, l'ho fatto anche io ieri in IMAX, sono stato fino alle 2 al cinema. Troppo figo, raga, troppo figo.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola e musica.

A proposito di notizie di cinema, i grandi amanti dell'horror saranno sicuramente fan della saga dei film di Saw, l'avranno visti tutti e 10, qualcuno l'avranno apprezzato di più, qualcuno di meno. Nel dubbio, visto che comunque è importante anche, no, incentivare le cose che funzionano, contiamo i soldi, è in arrivo Saw 11, così, perché ci sta, no, ne mancavano.

Fred De Palma, ragazzino, alle 16.43, Radio Z, Collettivo Z. Tra l'altro l'abbiamo già detto, ma è bene ribadirlo: Fred De Palma ha messo una storia qualche giorno fa insieme a Federica Abate all'interno di uno studio, loro due insieme seduti sul divanetto. Stavano scrivendo nuove canzoni, sicuramente stavano producendo la nuova hit di Fred De Palma, come questa è la nuova di Ariana Grande.

Facciamo sesso e samba con Tony F e Gaia. Cioè, nel senso, non è che lo facciamo letteralmente. Quello lo fanno loro, io non importa. 16:50, questa è Radio Z, questo è il collettivo. Vi posso dire che abbiamo iniziato la settimana con una bellissima intervista e la chiuderemo con un'altrettanto bella intervista, perché venerdì esce il nuovo album di Ariete. E allora ce lo verrà a raccontare. Non vedo l'ora di ascoltarlo, perché mi è sempre piaciuta tanto la musica di Ariete, il modo unico che ha di raccontare le cose. E allora un bel preliminare, un bel ascolto preliminare. Ariete Angelina.

Che bella vita, Ariete con Angelina Mango alle 16.53, ancora 7 minuti da passare insieme qui su Radio Z nel collettivo con Nicolò Giustini, perché alle 17 poi c'è il scambio. Cambio, sai, tipo tag team, tipo nel wrestling, quando c'erano gli incontri a squadra e poi a un certo punto dai il 5, tu esci, tu che sei in campo dai il 5 a chi sta fuori, tu esci e chi è fuori entra. Ecco, uguale, noi faremo così con Taranto e la Vatta. Prima però la nuova di Elisa Kintsugi.

0: Lo so, qualcuno di voi mi prenderà per matto, ma io quando sento questa canzone mi viene in mente Calabrucovic, non so se vi ricordate, Azzeli che faceva Mimos, c'hai una zizzam, non so, era una battuta orribile, però vabbè. E Sheeran, 16:59, chiudiamo con Azizam. Questo appuntamento del collettivo che si rinnova sempre domani, puntuale dalle 15 fino alle 17 con Nick Giustini, lo abbiamo detto, martedì, mercoledì, giovedì, niente ospiti, venerdì poi con noi ci sarà Ariete tra le 16 e le 16:30. Ora arrivano quei due lì, quelli della Generazione Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Noi, come dice il nostro spirito guida, torniamo domani e...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: 17 in punto, buon lunedì a tutti, lunedì 28 di settembre, inizia quindi una nuova settimana di Generazione Z dall'aeroporto di Roma a Fiumicino, anche quest'oggi sfidando il traffico, sfidando qualsiasi intemperie situazione, la nostra Alessandra Vatta è arrivata, ciao Ale.
4: Ciao Francesco Taranto, scusa, ho avuto un'invasione di campo da un bimbo bellissimo, carino, piccolissimo, che è riuscito a passare sotto la nostra ringhiera, quindi ovviamente in radiovisione non si viene, ma lo saluto. Carino. Ciao piccolo,
2: è
4: stata una scena molto carina. Come stai Francesco Taranto, come state tutti voi all'ascolto? È passato un altro weekend, inizia una nuova settimana, quella che dà il via anche al mese di ottobre.
2: È vero, quindi fatecelo sapere se volete al 335 30 10 25, ci dite un po' come va e poi sicuramente tu, cara Ale, da lì ci racconterai insomma come stanno i nostri passeggeri, quanti ce ne sono e tutto quanto, insomma vediamo, magari chiacchieremo con qualcuno, dopo vediamo.
4: Bene, fra poco raccontiamo tutta l'atmosfera anche qui dell'aeroporto, infatti. Intanto ultimo,

0: il tutto anche di ciò che ha vissuto al concerto lo scorso luglio, e poi si interroga anche questo brano su cosa sia effettivamente tutto, no? Avere tutto, sì. Che significa poi alla fine? Non si può parlare solo di cose materiali, no?
1: Lo dice, no? Ti sembrerà assurdo, no? Però comunque magari gli rimangono ancora, insomma, dei demoni o comunque, no, qualcosa, anche se secondo la maggior parte delle persone lui ha tutto perché ha successo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è Rove intanto con Madfingers.

0: 10 minuti qua in Generazione Z con Alessandra Vatta, con Francesco Taranto fino alle ore 19. Noi ci siamo, la Brancale che ha avuto un'estate direi un po' impegnata, devo dire impegnativa, anche sicuramente perché era praticamente in tutte le estate lei c'era, in sostanza, quindi.
1: Esatto, il brano che abbiamo appena ascoltato è un po' il brano con cui l'abbiamo poi conosciuta, in realtà anche prima con Baccalà.
0: È vero,
1: però poi molto di nicchia invece prima il suo genere un po' più R&B per chi già la conosceva, però insomma grazie a Danny McCore e quella partecipazione a Sanremo l'abbiamo conosciuta tutti.

0: Miley, la nostra Miley, un po' più confidenziale, effettivamente intimo, no? Avendo tolto il cognome, pensarla sì. Veramente un'amica.
1: Sì, ormai è vero, come chiamare così. Sì, vabbè, senti, ciao Miley, dai, allora, che hai fatto? C'è una nuova. È vero. Cioè, primogenito, intanto, scusa Caterina.
2: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: tu. La canzone di Sanremo di quest'anno di Fulminacci, Stupida Sfortuna, 17-20 minuti. Insomma, è stato sicuramente un bellissimo anno, no? Anche per lui, che noi già conosciamo da tanto qui su Zeta. Ovviamente già era nato anche a Sanremo, anche lui, no? Con Santa Marinella un po' di anni fa. Però diciamo questo è stato proprio l'anno, mi sembra, in cui il grande pubblico l'ha conosciuto, no? Poi ha fatto anche il tour nei palazzetti, quindi insomma, bravo, bravo, bravo Filippo.
1: Peraltro prima abbiamo ascoltato Primogenito e mentre lo ascoltavo notavo delle somiglianze con Fulminacci, cioè hanno quel timbro di voce, un po' quel mood molto indie, quello che un po' rimane dell'indie, no? L'altro giorno parlavamo dell'indie che scato fuori, proprio spuntato intorno al 2017-2018, adesso loro sono forse i capisaldi di ciò che rimane dell'indie. C'è Tedua.
2: Semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Ludi Tedua qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Peraltro Tedua ha rilasciato recentemente un'intervista in cui parla del fatto che, insomma, abbiamo visto anche al matrimonio di Ernia, dice: bello, loro si sono tutti un po' realizzati sentimentalmente, io sono un po' indietro.
1: Vabbè, ma c'è tempo, ma ha beato lui, sì, ma ha beato lui. Carol G.
0: Ma come?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più. Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion e un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 2 km di coda. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Bologna-Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro, oppure per chi è diretto verso la 13 Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio. Sulla 14 per interventi di ammodernamento troviamo 5 km di coda tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara-Vigneto in direzione di Ancona. Andiamo in Liguria per un incidente in galleria, segnaliamo 4 km di coda tra il Bisola e Savona verso Ventimiglia. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Pronto, come va? I Colors, ci sono 36 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, ovviamente sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino, e Alessandra Vatta ora ci racconta l'atmosfera, quello che si respira lì all'aeroporto. Ancora non abbiamo detto, per esempio, se per essere un lunedì, appunto, come siamo messi, diciamo, ad affluenza, ecco, da persone che vedi avanti e indietro.
1: C'è gente, parecchi gruppi sportivi che partono, anche di giovanissimi. Infatti avrei voluto metterle tutti in onda qui, però poi dopo ci sono stati dei qui pro quo con gli insegnanti e quindi insomma non siamo riusciti a concludere questa intervista.
0: Peccato. Gli affari vostri, no, diciamo a tutti gli insegnanti che partono.
1: Lasciateli liberi questi ragazzi,
0: esatto.
1: Dentro l'aeroporto. Comunque, no, è un lunedì abbastanza ricco, me ne sono accorta anche vedendo il duty free qui alla mia destra, alle mie spalle, diciamo, tra le mie spalle e la mia destra, un sacco di gente che compra, un sacco di gente che è seduta ai bar o ai ristoranti in questa zona qui. Suona ininterrottamente il pianoforte, cosa che un po', devo dire, mi mancava, perché c'era stato un primo periodo in cui suonavano tantissimo, poi c'era stato un periodo in cui non troppo, adesso hanno ripreso a suonare, peraltro, ripeto, forse l'avevo già detto, veramente chiunque si siede a quel pianoforte fortunatamente è perfettamente in grado di suonarlo, il che non è scontato.
0: Esatto, niente, beh, hai fatto bene a sottolineare fortunatamente, perché altrimenti, per carità, è giusto anche, come dire, essere liberi di esprimersi, no, eccetera, eccetera. Però ecco, se uno va lì e poi fa solo tocca dei tasti, ecco, diciamo, sicuramente per chi è lì magari ad ascoltare può essere un po' fastidioso, invece sentiamo sempre delle...
1: sono molto bravi,
0: cantano anche, no? Quindi insomma...
1: Spesso, sì, ogni tanto è capitato di cantare, devo dire poco, ultimamente molto poco. Cosa che ho scoperto con piacere e con stupore, che c'è tantissima gente che ama proprio l'atmosfera dell'aeroporto, perché spesso mi scrivono appunto che anche solo immaginando dai miei racconti, eccetera, l'idea di questo via vai, di gente che si saluta, di gente che si ritrova, piace molto, piace effettivamente tanto, quindi insomma sono ben felice di raccontare per voi l'atmosfera che si respira qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
0: Vabbè, poi ci sono talmente tante cose da fare, no? Ogni volta insomma le raccontiamo, che sicuramente insomma non ci si annoia sicuramente. Torniamo tra poco.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, sempre in diretta anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino e ovviamente anche da qui da Milano con Francesco Taranto. Naturalmente tante novità anche musicali che vi proponiamo e che vi portiamo, insomma, no? E poi soprattutto dal venerdì scorso, perché ogni venerdì sapete che escono insomma le nuove canzoni. Questa è una novità di Adela, si chiama Ain't in LA, qui su Radio Z in Generazione Z.

0: In Lady Adela, 17:42 minuti su Radio Z all'interno di Generazione Z, cara Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Eccoci.
0: Sorridi, perché sorridi? Chi sta?
1: Vabbè. No, così. Okay. Siamo tornati sempre qui appunto all'aeroporto di Roma Fiumicino, Francesco Taranto, Alessandra Vatta e Camilla Magli.

0: I giornalisti, quanto ci mancano nella loro formazione completa, eh? Ovviamente abbiamo ancora Tommaso Paradiso in eredità dai giornalisti, però questa sicuramente, peraltro, questa hit, un'altra hit estiva che ci rammenta la fine dell'estate in questo caso, eh?
1: È come no, è che ci fa male, anche perché fuori onda noi, come giustamente un pochino due anziani quali noi siamo, carale,
0: esatto,
1: commentavamo che già abbiamo tirato fuori la coperta, non quella pesante, credo, anche nel tuo caso
0: la copertina,
1: esatto, un po' leggera, però comunque, ecco, rispetto a quelle giornate, no, in cui dovevi dormire sopra il lenzuolo, già insomma, è cambiato, va bene,
0: è cambiato. C'è Napoleone.

0: Cucù Marie di Napoleone, 17:52 minuti qui su Radio Z all'interno di Centro Nazionale Z. Anche questa canzone molto estiva, sempre per ricordarci, per girare un pochino il coltello nella piaga, per ricordarci che è andata, ormai è andata.
1: E poi ci si divide molto, nel senso, io sono un amante dell'estate e mi dispiace sia finita nonostante i 50 gradi. C'è chi invece non vedeva l'ora di quest'arrivo, dell'arrivo di quest'autunno, ecco. C'è Harry Styles.

0: Calcutta, 2 minuti alle 18, quasi le 18, qui su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Si parlava prima, no, di un po' l'excursus della musica indie. Abbiamo ricordato quando parlavamo degli esordi intorno al 2016-2017, boom nel 2018, ed eccolo lì, forse il papà dell'indie italiano per antonomasia, Calcutta.
1: Sì, assolutamente sì, sicuramente. Altre volte, infatti, parlavamo proprio del suo album mainstream, no? Che è stato forse, insomma, quello che, appunto, non a caso forse lui l'ha chiamato anche, magari ironicamente all'epoca, mainstream, ma è quello che ha portato poi magari proprio l'indie nel mainstream italiano. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.

0: amica di Annalisa insieme a Madame, novità diciamo dalle ultime settimane, bel singolo insomma in collaborazione per aprire anche quest'ora che arriverà fino alle ore 19. Noi siamo qui Ale, non ci muoviamo, che io sappia, ecco, non ci muoviamo.
1: Scriveteci, vogliamo anche voi al 335 30 10 25, un bel sms, poi lo vedrete anche in sovraimpressione in radiovisione.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Baby Don't Hurt Me di David Guetta insieme ad Anne Marie e Coily Ray su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Quanto ci va questa dance anni 90, oh no, quanto ritorna anche nei successoni di oggi.
1: Lo dicevamo proprio settimana scorsa, mi pare, insomma veramente sono tantissime le canzoni che riprendono giustamente appunto anni 90 e anche poi abbiamo detto anche i primi 2000 effettivamente, ormai diciamo incorporabili negli anni 90 praticamente, insomma un decennio diciamo un po' spostato in avanti. E attenzione, grande novità però del nostro amico Biagione nazionale, Biagio Antonacci, con chi però Ale, con chi?
0: Con niente meno che Saif. Bella questa collaborazione, l'ascoltiamo, si chiama Spiritualet.

0: spirituale Biagio Antonacci con Safe, 18 e 12 minuti. Bello, insomma, che Biagio abbiamo visto già collaborare con Giuli, per esempio, ora con Safe, quindi insomma sicuramente sta allargando, no, i suoi orizzonti, sta collaborando con tanti anche giovani della nuova scena musicale. È bello, secondo me, no, quando comunque uno ormai ovviamente con tantissimi anni di carriera alle spalle fa questo, no, insieme a dei giovani.
1: Io ho anche un commento molto tecnico da fare, estremamente
0: tecnico. Che è buono, no?
1: È una roba incredibile. Più passa il tempo, c'è altro che come il vino, più del vino. Cioè, più passa il tempo, più Biagio, tanti complimenti.
0: Biagione così, cioè lui è da sempre, da sempre, è vero, è sempre di più, questo è il bello. Cioè, Olivia D.

0: 18 e 19 minuti Alfa con la sua cincin, cara Alessandro. Oggi cincin lo stiamo facendo un pochino anche noi, dai, come fosse. No,
1: sì. DJ Set, ero incastrata, diciamo, le dita nella cuffia, cioè un po' complicato adesso da spiegare, sì, perché non ha presente come sono fatte le nostre cuffie, quindi ho perso quei 2-3 secondi.
0: Questo va detto. Questo è in generale tutti i tipi di cuffie, oltre a queste qui, non più professionali, ma anche quelle famose cuffiette col filo, eccetera. Ma perché ogni volta, cioè, se c'è sempre qualcosa, cioè o si arrotolano, è una cosa assurda, vero? Vabbè, è così.
1: Sono tanto utili, tanto belle da utilizzare, però poi ci deve essere un contro anche da qualche parte. Cioè 22 Simba. Tu mi hai preso, buonasera, avessi

il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: l'ascensore. Ne vale la pena, 22 Simba qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Sono le 18:23, quindi qualora doveste prendere un aereo, dico così visto che mi trovo qui all'aeroporto, brigatevi. Esatto. Potreste essere in ritardo.
1: E poi esatto, venite lì che magari facciamo due chiacchiere tra poco, intanto c'è Harvey.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, breaking news.
2: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. Secondo una prima valutazione tecnica, l'ex manager di Monte dei Paschi era ancora cosciente e avrebbe tentato di difendersi cercando poi di aggrapparsi al bordo. La ricostruzione emerge dalle simulazioni svolte a Roma con i RIS nell'ambito della perizia della commissione d'inchiesta. È scattato questa mattina il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni Eni ed Eni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato una misura analoga. In diversi distributori si sono formate lunghe code per fare rifornimento a prezzi più bassi. A Napoli un impianto ha già registrato il tutto esaurito per la benzina. Passiamo poi allo sport con il calcio. Oggi l'Italia, che ritorna in campo contro la Turchia, giocherà a Bursa nella seconda sfida di Nations League. Il fischio d'inizio è previsto alle 20:45. Naturalmente vi ricordiamo che seguiremo tutta la gara nello speciale Noi Dire Gol in diretta su RTL 102.5. Tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso meteo e poi traffico.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole sul nostro territorio. L'alta pressione infatti sarà dominante e clima praticamente estivo nelle ore centrali, con picchi anche di 27 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sullo Ionio e qui anche maggiore variabilità. Sulla Sicilia orientale qualche piovasco. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci la direttissima in direzione di Bologna ci sono code per il traffico intenso che si percorrono in circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Traffico in Toscana anche tra Firenze Ovest e Prato Est sulla 11 Firenze-Pisa Nord per chi viaggia verso Pisa. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pineto in direzione di Ancona sono 5 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Code per lavori sempre sulla 14 verso nord, anche nel tratto tra Ortona e Val di Sangro. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

0: 18 e 38 minuti qui su Radio Z, Generazione Z, anche Capo Plaza, la sua acqua passata. Ritorniamo da te, Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino, al Terminal 1. Lo ricordiamo tutti quanti, se vedete una postazione magnifica, proprio lì in mezzo al centro dell'aeroporto, sapete che siamo noi, insomma, che potete venire anche a trovarci, magari a chiacchierare con noi, a salutarci. Peraltro, mi sembra di... ecco, ok, mi sembra di non vederti più, Carale, invece adesso...
1: Ci sono.
0: È tipo è l'incubo della, così, delle mie giornate. Tanto mi giro, ti vedo frizzata, dico... ecco, no, ma invece no, ci sei, che ci racconti di bello, Carale? Finché ci sei, diciamo, ecco, racconta tutto, perché poi non si sa mai.
1: Esatto, no, allora racconto proprio questo, che c'è un momento di gran via vai qui nella hall principale del Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino, da dove noi trasmettiamo, dove abbiamo una postazione qui, noi di Radio Z, di RTL, e quindi forse mi viene da pensare che potrebbe esserci qualche piccolo problema di connessione, perché me ne sono accorta pure prima con il cellulare, con il computer. Quindi credo che sia questo un gran via vai. Se devo fare una stima un po' delle persone, così per farvi immaginare un po' la situazione che c'è qui, persone adulte, direi. Okay. Prima avevo detto c'era qualche gruppo di ragazzi, di ragazzi che partiva, sì. Tanti sportivi, eccetera. Adesso invece evidentemente quei ragazzi sono partiti nel frattempo, e ora ci sono persone principalmente adulte, tanti stranieri, pochi italiani. Si è avvicinato qui un collega, pensate, di una radio cubana, no, che ci stava ascoltando, perché ha visto insomma il nome della radio qui fuori, quindi ha letto RTL, si è iscritto, si era scaricato l'app, quindi stava ascoltando. Io poi gli ho detto di mettere Radio Z, e mi ha detto: io sono un collega, ho una radio spagnola in cui parlo spagnolo principalmente, volevamo provare a fare questa combo qui in radio, però lui non parlava nemmeno inglese.
0: Vabbè,
1: okay, io un po' di spagnolo lo mastico, ma insomma fare proprio un'intervista in spagnolo non me la sentivo, no, e quindi purtroppo non è potuto essere qui con

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le 18:42 minuti, siamo e siete soprattutto voi su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Come sempre ve lo ricordiamo, lui trasmette dal nostro studio di Milano, io invece sono qui al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino.
5: Oh bello, veniteci a trovare, soprattutto lì all'aeroporto, diciamo che è un po' più facile. Passate da Alessandra, salutatela, portatele uno spritz, un caffè, sì, qualcosa, un panino. Che vuoi, Ale? Un panino?
4: Uno spritz vorrei, sì.
5: Uno spritz, vai, perfetto.
4: Con un pezzo di pizza anche, visto ci che sta. Ci siamo.
5: Maluma con Shakira.

0: Agua, Maluma insieme a Shakira qui su Radio Z, 18 e 46 minuti. Bella questa novità, eh? Ale, ci è piaciuta.
1: Esatto, se ne parlava tanto di questa collaborazione, lo avevamo detto anche la scorsa settimana quando abbiamo ascoltato invece

0: per la prima volta il featuring tra Maluma, sempre Beyoncé, che poi cantava in spagnolo, se ricordi, per la prima volta. Infatti alla fine lei scherza e dice anche scusatemi per lo spagnolo non proprio al massimo. Questa invece è la collaborazione tra lui e Shakira.
1: Ora Scarabocchi è fra quintale.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Difficile, difficile entrare sul fischietto di Brescia, perché ti verrebbe veramente è da vero. Continuare a fischiettare o quantomeno ascoltarlo nelle orecchie. Era proprio lui. Con Umore Marea, qui su Radio Z.

0: alle 18:51 esatte, Francesco Taranto.
1: Sì, cara Alessandra Vatta. Tra l'altro Brescia, insomma, ha avuto una bellissima estate con diversi live proprio nella sua città, ovviamente natale, cioè Genova, poi è stato anche a Roma e ha già annunciato invece per l'anno prossimo, quindi già settembre prossimo, dicevamo che l'estate prossima è già tutta quanta piena, praticamente comunque piena. Un concerto invece a Milano, per cui insomma anche lui impegnatissimo, grande Brescia.
0: Un po' come i matrimoni, quando ti vuoi sposare non hai date, devi arrivare a due anni dopo praticamente, funziona così. Cioè, cazzai.

0: Animal delle Cat's Eye, 18:54 minuti, visto che parlavamo di musica anche 90, primi 2000, così. Questa mi ricorda sempre un po' Toxic di Britney, quando parte almeno ci canto sopra Toxic.
1: Vero,
0: no? Vero, un po'.
1: Hai ragione, ha un non so che di Britney, no, che ovviamente ci auguriamo, quanto prima magari, chi lo sa, potrà regalarci qualcos'altro. Giuse Delizia.
2: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Taranai con Pasta alle 7, quindi in chiusura delle due ore di Generazione Z con Francesco D'Arangio e Alessandra Vatta. Pasta, posso garantire, è una delle canzoni preferite dai bambini.
1: Sì,
0: non perché io abbia figli, cioè, no, non ho figli, però ho avuto a che fare recentemente con tanti bambini e la vogliono molto.
1: Bellissima, sì. Bellissima. Torniamo domani, ovviamente, puntualissimi, sempre alle 17. Vi lasciamo, crediamo, con Edoardo e Anna Maria. Chissà, poi a volte compare con altre persone, non si sa mai, compare, però dovrebbe essere lui.
0: Santarelli. Ciao.
2: Sei team Radio Z, se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: È 19 in punto, buonasera.
4: Aperi Z.
3: E signore e signori, buonasera a tutti. Sono tornato, chi se ne frega, direte voi, o la maggior parte di voi, o qualcuno di voi. Lo so, però vabbè, sono tornato, quindi lo dovevo dire. Quindi in ogni caso Francesco Taranto questa volta aveva ragione, perché mi ha dato la linea, ovviamente, e ci sono io. Allora saluto e ringrazio il professor Francesco Taranto, che con Alessandra Vatta vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, le 19. Adesso tocca a noi questo lunedì 28 di settembre. Ragazzi, è tutto finito. Cioè, scordatevi le vacanze, l'estate, il mare, il sole, la musica sulla spiaggia, il mojito, il ciringhito. Basta, basta. Fine settembre, ragazzi.

ufficialmente fine estate, non mi fate più vedere per cortesia foto al mare, alle Maldive, al coso, basta, non ne possiamo più. Vabbè, partiamo con la musica, partiamo con Jimmy Neyro.

È una delle rivelazioni di quest'anno, nel senso che è stato sicuramente uno degli artisti più virali per quanto riguarda il mondo dei social, Instagram e TikTok. Lui è Jimmy Nero con la sua E allora. Adesso su Radio Z arrivano Lost Frequencies con Marie Froes, Paraíso. È tutto che...

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Leolli con la sua Depresso Fortunato, che è sempre meglio di Depresso e basta, voglio dire, Depresso almeno Fortunato. 19:09 qui su Radio Z, ottime notizie per il nostro Olli che continua a macinare numeri. Vabbè, lui dischi d'oro, di platino, praticamente come acqua, però Cantilene, buon trasloco, sempre in collaborazione con Giuli, dischi d'oro nell'ultima settimana, mi sembra un'ottima notizia. Arriva l'ultima di Sfera e Basta, si chiama Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: E questo era Sfera Ebbasta con la sua Lontano, che anticipa il suo album Puro Sangue. Tra l'altro Sfera Ebbasta che ha tolto nella versione ufficiale quest'outro e viene da ciao ragazzi, ciao, buon lunedì, viene da domandarsi il perché. A me piacciono sempre le outro, le intro, le cheat dei film, eccetera, eccetera. Non si sa poi perché, forse, guarda, mi viene la risposta, rispondere alla solita logica dei numeri, però in realtà questo pezzo è molto figo. Arrivano i Bosa su Radio Z.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta.

0: E sembrerà incredibile a dirsi, ma il segno di zodiacale di ultimo è un cazzo di acquario, cioè lo dice lui, ed è proprio per questo fatto qua. Comunque ultimo ci sta abituando a record su record, oltre i record musicali, il record dei biglietti venduti per il concerto di Tor Vergata, adesso record anche al botteghino, anche al cinema, con il concerto di Tor Vergata al cinema. Vabbè, una roba pazzesca. 19:20 qui su Radio Z arrivano Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, il loro feat si chiama Goya.
1: Cosa

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goia qui su Radio Z alle 19.23 insieme a me, Edoardo Donna Maria. E a proposito di certificazioni musicali, loro qualcosina, giusto un accenno ne sanno, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Silenzio che c'è là fuori.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Trafficata ancora la Toscana e la A11 Firenze Pisa Nord, dove le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est per chi è diretto verso Pisa. Code verso Bologna anche sull'Autosole tra Calenzano e la Direttissima. Ancora trafficate le aree urbane, in particolare la tangenziale di Napoli, dove ci sono code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, e poi sul raccordo di Casalecchio per chi è in uscita. Questo invece è per una importante manifestazione sportiva. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Loro sono Peggy Goo con Ayra Starr, la loro Woman, qui su Radio Z alle 19:34 minuti insieme a me, Edoardo Donnamarino, per il Z questo lunedì 28 di settembre. Un po' lentino, lo sento lento questo lunedì sera. Vabbè, alziamolo allora, acceleriamolo un po' questo lunedì mattina con... Sì, lunedì mattina. Ciao, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: E questi erano i Maneskin con la loro Zitti e Buoni dal 2020 qui su Radio Z. Novità è in casa Maneskin, qualcosa si sente nell'aria.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Generazione Futuro 19:41 qui in diretta su Radio Z insieme a me, Edoardo Donnamaria. Poco fa i Maneskin, a proposito dei Maneskin, appunto tutti sappiamo che pochi giorni fa Damiano si è sposato con Dovka.

0: Sono stati pochi giorni fa ospiti qui da noi su Radio Z, Uelo, Alvaro Sorel con Roy Paci. Questa la loro Il Sole su Radio Z, 19 e 44 minuti. Si va avanti perché arriva un altro feat tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E questa era Messi, la canzone che Lola Young, artista inglese classe 2001, ha voluto dedicare ovviamente al calciatore, al talento, al fenomeno argentino. La pulce, no, mi fanno segno di no, la Y dalla regia, la Messi con la Y, Messi con la Y, non è Leo Messi, quindi niente, è una parola inglese, sicuramente, da quello che leggo. 19:50 minuti su Radio Z, andiamo avanti con Cesare Cremonini perché c'è la sua ultima, si chiama Paparazzi.

0: parli più.
1: E non è Lady Gaga, non vi sbagliate, è il nostro Cesare Cremonini con la sua ultima canzone, si chiama Paparazzi, appena ascoltata qui su Radio Z, 19:54 minuti, è il momento di Irama, meglio conosciuto come il nuovo giudice più cattivo di X Factor. Non so se state seguendo l'edizione, ma devo dire che Irama, bello tosto, insomma, vabbè, che capisca di musica mi sembrava abbastanza scontato, ma insomma, ci va giù, il nostro Irama arriva con la sua Cabana qui su Z.

E questi erano Zerb, The Chainsmoker con Ink, la loro Addicted dal 2024, quando sono le 20 praticamente qui su Radio Z, in Aperiz Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Ragazzi, c'è anche il nostro numero, ogni tanto ve lo ricordiamo, 335 30 10 25, se volete chiacchierare un po' con noi in diretta, magari raccontarci anche che avete fatto questo weekend, oppure perché no, anche se un po' più brutto, dirci come sta iniziando questa settimana. Le 20 in punto su Zeta.

E quando ci sono Marrakesh e Gue sul beat è difficile che sbaglino una canzone. Questo è il loro ultimo feat, si chiama Casini, qui su Radio Z. 20:03, stanno per arrivare Stevie Edwards e Planet Funk con la loro Rewind My Mind su Radio Z.

E questa era Madame con la sua sciccheria, il brano che sicuramente ha portato in alto la nostra Madame come la conosciamo oggi. 20:09 qui su Radio Z, in Aperizz, insieme a me Edoardo Donna Maria. Ci sono tante regole, c'è il galateo, le regole da seguire anche quando si sta a tavola. Una cosa che è inaccettabile, lo dico sempre, è la seguente: agitare Coca-Cola non si può fare, perché quella va bevuta bella frizzante, bella fresca la Coca-Cola va bevuta. Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola su Radio Z.

Questo era Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola qui su Radio Z, 20 e 13 minuti, i vostri weekend al 335 30 10 25, c'è chi è stato malissimo, addirittura ora tutto ok, però ci dice Lucia che è stato in famiglia con la figlia, era raffreddori, cose, raga, ma che weekend avete passato, roba tremenda. Vabbè, per fortuna c'è la musica di Radio Z, Somber con My Body Isn't Ready.

E quando da ragazzino mi divertivo a scrivere, a rappare sulle canzoni degli altri, adoravo le canzoni che avevano alla fine, ovviamente parlo di canzoni rap, che alla fine avevano queste outro dove la base continuava, così che io non dovevo cercarmi il beat in giro per provare a scriverci sopra, ma potevo direttamente cantare sopra la canzone. E adesso questa roba purtroppo si fa sempre meno. Penso anche all'outro per esempio di Sfera, che non c'entra nulla perché è un'outro parlata, però adesso si taglia tutto, taglia, tutto più snello, tutto più veloce, tutto più fast. Vabbè, purtroppo ragazzi è così, è il futuro che sta arrivando. E a proposito di futuro, c'è l'ultima di Shiva, la sua bugia su Radio Z.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

E questa era l'ultima di Shiva, si chiama Bugie, qui su Radio Z alle 20 e 23 minuti in Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Adesso arriva Noemi sulla musica di Vito Salamanca con questa domanda terribile: tu cosa fai questa sera?

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura con la sentenza. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati, il legale di Regeni invita il governo a prendere atto della sentenza e a rompere definitivamente i rapporti con l'Egitto. Andiamo agli esteri. L'ex direttore dei servizi segreti israeliani ha annunciato che sporgerà denuncia per diffamazione contro Benjamin Netanyahu per averlo accusato di essere stato a conoscenza della minaccia di un attentato nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, ma che scelse di non informare il primo ministro. L'ex direttore ha affermato di aver avvertito il premier Netanyahu di un disastro imminente e che il primo ministro ha ignorato questi avvertimenti. In chiusura allo sport, il calcio. Oggi l'Italia torna in campo contro la Turchia nella seconda sfida di Nations League dopo la brutta sconfitta con il Belgio all'esordio di Mancini. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole sul nostro territorio. L'alta pressione infatti sarà dominante e clima praticamente estivo nelle ore centrali, con picchi anche di 27 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sullo Ionio e qui anche maggiore variabilità. Sulla Sicilia orientale qualche piovasco. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla A14 Adriatica, tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, c'è un'eccezione. Ci sono code per lavori di ammodernamento della rete di 2 chilometri. Altra eccezione riguarda il nord e la A4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, sempre per lavori, con tempi di circa 20 minuti, il doppio del solito. Andiamo poi sulla Serravalle Genova, dove vi ricordo che è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 di novembre e in alternativa si usa l'entrata di Tortona. Sulla 26 dei Trafori invece è chiusa Meina in uscita per chi viaggia da Genova in entrata verso Gravellona Toce in uscita e per lavori appunto che termineranno il 18 di ottobre. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: E ci pensa lui a tenere in alto il nome della Campania, in particolare di Napoli, nella scena italiana. Ovviamente era Geolier qui su Radio Z con la sua canzone d'amore.
1: C'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Si torna in diretta alle 20.39 qui su Radio Z, per i Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Tra l'altro pochissimi minuti al calcio d'inizio, come dicevamo durante il notiziario, oggi contro la Turchia, seconda sfida di Nations League. Siamo partiti male, ragazzi, purtroppo anche con Mancini, bellissimi ricordi ovviamente legati a Mancini, però siamo partiti molto male contro il Belgio. 20.45, fischio d'inizio, potete seguire lo speciale di Noi Dire Gol su RTL 102.5. Se volete, sempre con Z in sottofondo.

E devo dire meraviglioso questo feat tra Karol G e Bruno Mars, si chiama Still qui su Radio Z. 20 e 43 minuti, un paio di minuti all'inizio della partita della nazionale. Ti prego Mancini, ti prego, facciamo qualcosa per questa squadra, cerchiamo di fare qualcosa. Vabbè, arriva Safe con la sua Parlare d'amore su Z. Che bello!

0: Rove con la sua Ale qui su Radio Z, 20 e 49 minuti. Rove, grande amante dello sport in generale, ma del calcio in particolare. Troviamo spesso nelle sue canzoni riferimenti al mondo del calcio. Chissà se starà seguendo la partita dell'Italia, che è iniziata da 4 minuti, Turchia contro Italia, per adesso 0-0, la seconda partita di Mancini nuovamente sulla panchina della nazionale. Speriamo bene, ragazzi. Le dure, come dicono a Milano. E a proposito di Milano, c'è una dedica a Milano che ha fatto un artista molto, molto bravo e molto, molto conosciuto. Ovviamente lui è Ernia, questa la sua dedica su Radio Z.
1: Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alla sua città, Milano, appunto, si chiama Dedica, qui su Radio Z, 20 e 53 minuti in aperizeta, arriva Queen B, la signora Beyoncé con Maluma, la loro Querto.

0: E questo era Fedez dal 2020, la sua bella storia. Signore e signori, chiudiamo queste due ore di Aperizeta. È lunedì, è finito, per quanto mi riguarda è finito. Belle notizie anche dai campi di calcio. Pare sia passata in vantaggio l'Italia contro la Turchia con il gol di Bastoni. Io vi lascio nelle pratiche calde mani di Alex Morelli fino alla mezzanotte. Ciao.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Fattore Z.
2: Ok, va bene, parte il fattore Z. No, scusate se non ho quella roba lì di solito, no? Ok, così i fuochi d'artificio e tutto. No, perché stavo cercando di riflettere su quanto ha detto Edoardo, Donna Maria, poco fa, no? Da Roma, quindi non gli posso fare domande in questo preciso momento. Ok, va bene, le mani calde. Ok, come potete vedere anche in radiovisione, poi non si percepisce. Ma pratiche? Cioè, pratiche di che? Di che cosa? Però mi ha attribuito un'esperienza a queste mani, magari anche per una questione anagrafica, ne avranno scritte di cose, no? Ne avranno fatte di chilometri insieme a tutto il resto del corpo. Ciao Edoardo, ti voglio bene, ma adesso tutto quanto quello che riguarda ciò che rimane di questo lunedì è qua, da queste parti, è qui a Milano, ovviamente con il Fattore Z che comincia ora. Io sono Alex Morelli, insieme fino alla mezzanotte, quindi arriveremo fino al punto in cui questo lunedì ce lo saremo tolti proprio da davanti. Ovviamente ad accompagnarci ci sarà la musica e iniziamo da Moving to the Sun.

21:03 minuti nel pezzo di Ughel insieme di My Angel, Ultra Natte, questa Moving to the Sun su Radio Z. Beh, naturalmente lo sguardo ai campi di calcio è inevitabile, meno per questa sera, soprattutto direi, visto che si giocano le partite di Champions League in cui c'è l'Italia, appunto la conferma del gol di Bastoni. Siamo sull'1-0 Italia contro Turchia.

21:10, siete su Radio Z, questo è il Fattore Z. Polinesia, beh, lui non va alla Polinesia dopo la fine della storia, sai che poi c'è sempre quella roba di prendo, parto, me ne vado in un posto molto molto lontano, però evidentemente, sai come si dice, non ci sbatti, ecco, di andare in Polinesia. Allora, datevi una calmata voi intanto che state giocando alla la Nations League, perché in questo momento l'Italia ha segnato il secondo gol, quindi siamo 2-0 sulla Turchia e il gol in questo caso è di Frattesi. Tra l'altro, sempre per la Ligue A si sta giocando anche Belgio-Francia, 19° minuto, risultato 0-0. Qui su Radio Z è anche tempo per Puccio, Mia, Cristi, Non mi innamorerò.

Pucho mia Cristi, non mi innamorerò, passigno du Jamal, non è tipo da storia seria, insomma sostanzialmente l'avevamo capito, ecco, poi non c'era bisogno credo di una traduzione simultanea, però insomma avevamo un po' inteso che il motivo era un po' quello. Siete su Radio Z, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, e questa è Partenon.

0: Taylor Swift, Opal Light, impazzisco soprattutto guardando il video, pensando a lei, una donna una tra le donne più influenti del mondo, che però in questo video, ovviamente per esigenze di scena, è totalmente cheap, vestita proprio cheapissima, con anche un pezzetto di questo video c'è il marsupio, no? Sai, proprio quella cosa lì che, insomma, esteticamente non è proprio che balza all'occhio per una cosa proprio super super top, come dire. 335 30 10 25 intanto questo è il numero per i vostri messaggi. Dicevo, che si diano una calmata, perché siamo arrivati al terzo gol dell'Italia. Non è che posso parlare tutta la sera di Nations League. In ogni caso, il gol di Kayode, Italia 3, Turchia 0. Ora, Giuli e Bresh.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente con Julie e Brescia. Spesso vi ho fatto notare proprio anche nel video quanta umanità si vive, no? Una umanità molto molto semplice. Poi c'è questo personaggio un po' protagonista di questo video che pittura, e devo dire che è un'attività che quando poi ti capita di incrociare qualcuno in giro che ha quella passione lì, si rimane davvero rapiti. Siete su Radio Z, arriva Paraci, Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, unica eccezione al momento riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Brescia, e per questo motivo ci sono code che partono da Cormano. La riapertura del tratto è prevista per le 5 di domattina. Altra eccezione ancora in Lombardia sulla A8 Milano-Varese, dove ci sono code sempre per lavori di ammodernamento della rete tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Vi segnalo poi che sulla A23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della A4 questa notte, e che la riapertura è prevista per le 6 di domattina. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Pontebba, si può rientrare in autostrada a Carnia. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Marco Mangoni, Marco Mengoni, la sua ma stasera qui su Radio Z. Mengoni che ha inaugurato il suo Allo Sbagliato, locale intimo dove si entra diciamo senza avere la pretesa di portarsi dietro il cellulare o comunque accese quella roba lì, per cui tu magari cerchi di vivere un'esperienza, cerchi di stare in mezzo agli altri e invece col cellulare poi comunque ti distrae, no? Ti fa fare dell'altro. Diverse date, è un live temporary, mettiamola così, un locale quindi temporaneo, e in bocca al lupo Marco Mengoni. 21:39 qui su Radio Z. La musica, subito Wild Girl Wasted, il pezzo è quello di Anna.

È un invito imperativo, turn your speaker on. Questa è la canzone di Anna, Wild Girl Wasted, qui su Radio Z 21:42. Sono Alex Morelli, insieme a me fino a mezzanotte, e avete col solito vostro canale preferenziale. Anzi, tra poco faremo anche un giro tra i vostri messaggi al 335 30 10 25. È il momento dei Jungle, e allora anche in questo caso turn your speaker on. Questa è Sunshine.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente. E mi è tornato in mente

0: ricchi per sempre, ricchi per...
1: Sfera e basta e ricchi per sempre qui su Radio Z 21:49. Voi 335 30 10 25 che ci permettete di entrare nella vostra vita. Io chiederei sempre permesso, però è come dire a vostra discrezione questo ingresso. Isabella, ciao Radio Z, nonostante sia lunedì ho passato una giornata incredibile e ora me ne sto tutta pasticciata sul mio lettino a guardarvi TV. Mi piace molto tutta pasticciata, non so, a me mi fa venire in mente una roba molto tenera, cioè così tutto un po' rannicchiata, no? Un po' nella copertina. Fred De Palma subito, questa è Ragazzino.

0: Torno da te.
1: Fred Palma che ci ha portato nel suo mondo e nel suo mondo davvero in profondità con questa Ragazzino appena ascoltata su Radio Z nel Fattore Z alle 21.53 quando arrivano Kitzkrieg, Blumengarten e Shirin David. Gugge Nugge.

Baciami, baciami con Fulminacci qui su Radio Z alle 21:59. Io l'ho detto all'inizio del programma che si diano una calmata là dai campi di calcio della Nations League, perché nel frattempo la Turchia ha segnato, ma poi ha segnato ancora l'Italia. Siamo ovviamente nel secondo tempo. Il quarto gol, aspetta che te lo trovo, è di Esposito. 335 30 10 25. Voi continuate a raggiungermi con i vostri messaggi e la musica insieme a me. Torno tra poco, state qui. Sono arrivate le 22.

Antidroga con Emma e Fabri Fibra. Beh, devo dire che questa nuova collaborazione ormai ci siamo abituati, considerandola quasi anche un po' una garanzia, no? Mi sto domandando infatti se torneranno a collaborare per qualche altro pezzo, magari in un futuro nemmeno troppo lontano. Siete su Radio Z, il Fattore Z, io sono Alex Morelli, le 22:04. Allora, prima vi ho segnalato appunto dei gol arrivati negli ultimi minuti da Turchia e Italia, non vi avevo aggiornato però sul risultato almeno momentaneo. Al 61° minuto siamo 4-1 per l'Italia. Ora Audrey Holbert, You Me.

Le 22.10 su Radio Z con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli, ma soprattutto con i Pinguini Tattici Nucleari, almeno in questi ultimi minuti che ci hanno regalato ricordi. Beh, salutiamo tutti quelli che li stanno un po' elaborando, quelli dell'ultima estate. Voglio dire, adesso è il tempo in cui cominciano un po' a macerare, no? Come dire, anche quelle storie, quelle relazioni che sono nate proprio in quelle ultime settimane, quelle d'estate, e adesso staranno o prendendo il volo oppure sono effettivamente rimaste lì in mezzo ai ricordi. Ora c'è Ariete.

Che bella vita, metti insieme Ariete, Angelina Mango e nasce una canzone di grandissima intensità, no? Come questa appunto, Che bella vita, una canzone dove anche il fatto di avere una persona accanto, però messo proprio così, raccontato anche con questo trasporto, a volte magari anche attraverso la musica, mette di fronte anche un po' di consapevolezza in più, no? Il fatto di a volte sentirsi nella necessità di avere qualcuno può essere stimolato anche da una canzone che te lo mette proprio così, nero su bianco. Ora, Barry Can't Swim, Dance Dance Dance.

0: che ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: La canzone è quella di Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, che poi è diventata una frase decisamente iconica, no? E ci vuole anche quel tocco di genialità per inventarsi, beh, un concetto come questo, anche perché il più grande spettacolo, insomma, se uno se lo deve proprio immaginare, può essere effettivamente il Big Bang, pur magari non avendo assistito all'evento, però mettere, come dire, a paragone ci voleva veramente del talento. Ora c'è Miley.

0: Miley, una vera hitmaker, campionessa del mondo effettivamente, di hit realizzate e spedite subito ai primi posti, anche questa Best Persuade qui su Radio Z alle 22:24, ed è anche il momento di settembre e la sua Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Con la sentenza i giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. Il legale di Regeni invita il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa. È emerso infatti che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. E siamo al calcio, la Nations League si sta giocando Turchia-Italia, siamo all'88esimo minuto e l'Italia è in vantaggio per 4-1. Nell'altra partita del girone Belgio-Francia, 82esimo minuto, 0-0.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole sul nostro territorio. L'alta pressione infatti sarà dominante e clima praticamente estivo nelle ore centrali, con picchi anche di 27 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sullo Ionio e qui anche maggiore variabilità. Sulla Sicilia orientale qualche piovasco. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione. Fino alle ore 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo verso Bologna. Sulla A7 sarà Valle Genova verso Milano per lavori in galleria. Fino alle 6 è chiuso il tratto Genova-Ovest, bivio A7 sarà Valle Genova. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Luci della città, la canzone è quella di Coez qui su Radio Z. Intanto le 22:38 minuti, ci sono io che vi porto fino a mezzanotte, sono Alex Morelli, ci siete voi che mi raggiungete come sempre al 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi. E intanto posso darvi il finale di Italia, o meglio di Turchia Italia, là dove l'Italia appunto ha vinto per 4-1 e siamo al 90esimo minuto invece per l'altra partita, Belgio-Francia. La Francia ha appena segnato, quindi 1-0 al momento. Ora J-Ax. Moriremo

0: Vita, morte e miracoli, J-Ax su Radio Z, 22:41 minuti, con un J-Ax anche ringiovanito grazie all'AI, l'ha dichiarato comunque anche lui, come si può dire, sicuramente per i tanti nostalgici è stato un bel ritorno al passato. Ora, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

ti parlo più. 22:48 su Radio Z con il Fattore Z. Sono io, Alex Morelli, a portarvi fino a mezzanotte. Fra Quintale e Giorgio poi, con questa canzone che insomma è un po' l'emblema della metafora delle storie un po' turbolente, missili. Quando parli di missili all'interno di una storia capisci insomma che potrebbero essere piatti che volano, no? Giusto per tirar fuori un'immagine magari non particolarmente edificante. Su Radio Z arriva un artista che ci ricorda

0: Perché i sogni poi si possono realizzare un po' ovunque. Certo, Los Angeles, dici Hollywood, stai dicendo già moltissimo, però anche Bratislava e buttala via. Adela, che proprio da quelle parti, nella sua città, Bratislava, ha girato anche un suo video, il suo video di Eren e lei, tra l'altro, devo dire, contenuti forti, ecco. 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, il momento di Frida Martini e il featuring di Eddie Brock. E qui su Radio Z c'è Senza di me.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

I romantici con Tommaso Paradiso, ma quanto è bella anche quell'immagine che poi viene raccontata nella canzone. I romantici guardano il treno che se ne va, perché non sanno che lì sul treno c'è gente che le sta dicendo di tutti i colori, perché magari è in ritardo, perché magari non hanno trovato il posto, e insomma, scusate, devo rovinare sempre il romanticismo. Siete su Radio Z, il fattore Z, ragazzi, che ci porta fino a mezzanotte. Già conoscete il consiglio: state qui. Su Radio Z sono le 23.

tutto, l'ultimo, la canzone che lui stesso ha definito forse la più importante della sua vita, ovviamente a celebrazione anche del suo grandissimo concerto a Tor Vergata, con tanto di film che viene accompagnato proprio da questa canzone. Quanti di voi possono dire io c'ero? 335 30 10 25, siete su Radio Z, io sono Alex Morelli, arrivano Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Te olvido.

è il modo di Mahmood di raccontare le storie che diventano davvero molto molto vive, anche perché c'è il linguaggio proprio quello della strada, no? Nonostante comunque si cerchino delle soluzioni anche poetiche, anche comunque ricercate in questa rapida, beh, situazione che ovviamente magari in qualcuno sarà assolutamente vissuta, vera, presente, mi auguro più che altro nel passato, visto che per tanti riconoscersi in una canzone è qualcosa di costante. Siete su Radio Z con il Fattore Z fino a mezzanotte e arriva anche Napoleone e la sua Cucù Marie.

Napoleone 2313 su Radio Z, nel fattore Z, voi al 335 30 10 25 siete veramente importanti, anzi costruite e arricchite questo nostro appuntamento. Allora, finalmente di

dice a un'amica Ana, che si dichiara anche super fan, finalmente Alex in voice, aggiungerei buon gustaia, che segue da moltissimo tempo da Bergamo, e c'è anche un nuovo fan. Mi piace che ci siano, come dire, degli adepti, dei discepoli. Saluto anche Paul, nuovo fan. 335 30 10 25 LB1.

0: Madondola.
1: E noi siamo sempre rimasti un po' lì in sospeso con questa frase, diciamo così, un po' ermetica, la mia gamba dondola, è un po' enigmatica anche. Pezzo di Elodie, Affari Spenti su Radio Z 2320, naturalmente la radiovisione, ragazzi, lo dico anche per gli amicevoli un po' distratti, che non sanno che ci sono tanti modi per stare con noi. Radiovisione, dicevo, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, mi sembra giusto, doveroso passarci, e poi se vogliamo proprio completare l'opera e far vedere che siamo proprio parte di questa community, beh, si scarica l'app RTL 102.5 Play. Arrivano Annalisa e Madame insieme, questa è Amica.
2: Ti

Beh, si può cantare come anche l'amicizia all'interno dei pezzi, della musica, tante le possibilità di essere ispirati e tanti sentimenti che possono essere raccontati. Su Radio Z, Annalisa e Madame era amica e subito Gesù con Click.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione finale 5, è chiuso il tratto tra il Bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo per chi viaggia verso Bologna. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, per lavori in galleria finale 6, è chiuso il tratto Recco-Genova-Nervi in direzione di Genova. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio. We'll be right back.

0: The Weeknd Sacrifice, 23:37 con il Fattore Z fino a mezzanotte. Insieme a me sono Alex Morelli, insieme a voi questo è ciò che conta davvero. Al 335-3010-25 con anche tanta voglia, vedo, di condividere piccoli pezzetti della vostra vita, della vostra giornata. Allora, ciao Z, abbiamo finito di lavorare qui nel nostro locale, un po' di pulizie, poi sbattiamo fuori. Siamo fuori l'ultimo cliente che si chiama Edoardo e salutiamo Edoardo. Che facciamo? Ce lo portiamo a casa o lo lasciamo qua? E questo veramente non so, è un piccolo dubbio, vedete un po' se ha famiglia e poi decidete il da farsi.
1: Buonasera, vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare,

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba su Radio Z alle 23:40. È una canzone che è un titolo che secondo me potrebbe aprire il campo a milioni di argomenti, cioè ne vale la pena, e questo lo potremmo inserire in un sacco di situazioni, no? Là dove magari c'è un piccolo scotto da pagare, però hai un grande beneficio, a volte anche nelle relazioni, nelle storie, l'aver passato una relazione un po' così, diciamo, però ti può aver lasciato un qualcosa di importante come insegnamento.

fuori legge, Rose Villain, quasi un meme, devo dire, l'espressione. Se a Martin fosse un crimine sarei fuori legge, ma anche perché poi prende un po' spunto, secondo me, anche da tanti modi di dire che si utilizzano sui social. Per esempio ce n'è uno che è veramente super ingaggiante, quando ti vogliono svelare magari un segreto tecnologico o informatico e ti dicono questa roba qua è illegale, illegale. Allora tu guardi il reel e perché sei stato già, come dire, agganciato dai primi secondi del video. Era Rose Villain su Radio Z alle 23.48, c'è ancora un po' di cammino nel nostro Fattore Z e i prossimi passi li compiamo con Geolier e Achille Lauro. Per noi.

Vedi che succede a mettere insieme Joliet e Achille Lauro, viene fuori questa Per noi, così per dare quel tocco romantico a questo lunedì, ragazzi. Abbiamo parlato del lunedì, ma ormai manca veramente pochissimo. È anche il momento di 100.000 carie qui sul fattore, nel fattore Z, monete e bottoni.

0: Viajando por el mundo di Karol G, Manu Chao. E così si arriva alla fine di questo lunedì. In realtà mancano un po' di secondi a dire il vero, e quindi tecnicamente ci siamo ancora dentro, ma sarà un attimo, ce lo saremo tolti da davanti, ecco, perché abbiamo trovato anche, come dire, una formula un po' edulcorata, ecco. Ci risentiamo domani, voi rimanete connessi con Radio Z, anche con la nostra app RTL 102.5 Play. L'appuntamento per domani alle 21 su Radio Z. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi è esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

curarti. Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto